0: E beh, oggi dobbiamo mandare un'ultima volta Luglio, perché siamo al 31 luglio. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. E un applauso a Luglio che ci lascia. Anche oggi avremo le nostre rubriche, il nostro saluto alle radio, partendo con Radio Blinco Blanco Atri, Radio Teramo, Radio Teleterme, Vigliatore TV e Radio Mare Italia. Le prime tre in replica alle 7:30 e invece Radio Mare Italia in diretta con noi, e le altre radio le faremo leggere sempre la nostra amica Angela. Quindi anche oggi abbiamo le nostre radio, i nostri balli di Beppe, e avremo qualcuno alle 5:15 che arriva con noi. Quindi andiamo con il saluto delle radio, che arriva subito fresco per voi. Il saluto delle
1: radio. È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: È il momento di Marco. Sentiamo cosa c'ha da dire Marco stamattina.
1: Ricordiamo una grande attrice, Franca Valeri. Buon compleanno a te, ovunque tu sei, in mezzo alle stelle, da Marco Roma. Buongiorno, mi ricordo di noi, di quella volta che parlavamo così bene, dolcemente leggevamo un libro in mezzo al mare e ci davamo tanti sguardi così belli che non avevo visto mai. Da Marco Roma, buongiorno.
0: Sono le 4:40 e 36 secondi. Andiamo con i nostri saluti prima di chiamare a Marco, così si prepara. ATM Trenor, Be My Eyes, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, il nostro amico Ernesto Celeste che ci ha svegliato oggi alle 4. Buongiorno Celeste e buongiorno a tutti quanti voi. Buongiorno anche al nostro amico Francesco che non è qui con noi ma da lassù come faceva sulla terra ci assiste. Salutiamo anche Simona e adesso andiamo a sentire anche il nostro Marco.
2: 25 pulsante Marco Roma saluto Canoro. Marco Roma saluto Canoro.
0: Sì, però
2: avvia videochiamata con Marco Roma, avvia chiamata vocale con Marco.
0: Eccolo
2: Roma
0: qua.
2: Saluto Canoro.
0: Avviata la chiamata vocale. Ecco che arriva Marco. Arriverà, mi sa che dorme stamattina Marco, eh sì. Ai ai ai. Probabilmente ancora in viaggio. E allora vediamo se arriva il nostro Marco. Cosa c'è che Marco non arriva? Sta suonando Marco. E in diretta probabilmente ha detto non vado a lavorare stamattina e quindi...
3: Buongiorno.
0: Stavo pensando che non venissi, dico non va a lavorare.
3: oggi si lavora
0: a Pontinia questa mattina, l'ultimo venerdì del mese. Domani è agosto, caro.
3: Domani primo agosto. Wow.
0: Allora noi ricordiamo che stamattina alle 6:03:04 manderemo l'intervista di Chiappucci, mentre lunedì mattina manderemo l'intervista di Andrea Roncato, lunedì sempre alle 6:05. Ecco. Bene. Dunque, eccoci qua. Oggi come siamo messi? Dormono i nostri ragazzi?
3: Sì, l'ho sentito ieri, però stanno dormendo.
0: Allora li sentiremo alle 6:50 per i saluti. Invece stamattina a Pontinia cosa sei arrivato a Pontinia, ancora sei in viaggio?
3: Allora, stamattina sono quasi arrivato, praticamente sto già a Pontinia, devo solo parcheggiare.
0: Ecco
3: 23 qui. gradi.
0: 23 gradi, e noi qua forse un po' di più. Milano è più calda, infatti c'è l'aria condizionata a palla.
3: Pure Roma, per esempio Roma al centro proprio.
0: Sì.
3: Sarei posizionata tra i palazzi, non lo so.
0: Là c'era 27.
3: Comunque Roma proprio è sempre 3-4 gradi in più, sicuro.
0: Sì, perché dove c'è l'asfalto, si è detto che bisogna fare le isole verdi, non si fanno. Allora, stamattina vediamo cosa si vince da Marco Roma, cuoricino, eccetera, eccetera. Vediamo come mi metti in difficoltà.
3: Il viaggio.
0: Visto che tu devi fare anche il viaggio. Sai che il viaggio è... Franco Battiato?
3: No.
0: Il viaggio. Sai che non me... Dammi il primo aiuto.
3: Ci ho provato stavolta. Sono riuscito.
0: Stavolta anche se... con Cato?
3: No. No.
0: Morandi?
3: No.
0: Vediamo un po' chi potrebbe essere il viaggio Cesare Cremonini?
3: No.
0: E quella è la canzone. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, viaggio. Non è Cesare Cremonini.
3: È penultimo album di questo cantante. Penultimo album. Quindi un album non vecchio, ma ci avrà di 3 anni.
0: È un cantante maschio.
3: Maschio?
0: Questo, sì, perché adesso. Buon viaggio, na na na na na na. Sì, è quello.
3: Però forse anche altri artisti hanno usato.
0: Hanno fatto i viaggi anche altri?
3: Sì.
0: Ecco perché. Allora siamo. No, perché pensavo che potesse essere anche Biagio Antonacci. No, Biagio Antonacci no.
3: No?
0: E allora diamo ancora un altro aiuto maggiore.
3: Allora, ha 3 figli, 2 mogli.
0: Ah, 2 mogli. Due mogli ce l'ha Pupo, mi pare.
3: E poi si è lasciato poco tutte e due, eh?
0: Allora non è Pupo, Pupo ce l'ha tutte e due.
3: Si è lasciato tutte e due, quindi c'ha 2 mogli.
0: C'ha due mogli.
3: Poi si è sposato. Si è sposato tutte e due poi, eh?
0: Ah. E allora chi
3: di
0: sarà?
3: Cui, di cui alla prima, mo ti aiuto, poi ce la farai. Alla prima moglie gli ha dedicato una canzone.
0: Sì.
3: Che questa la mette comunque nel repertorio di ogni concerto. Una canzone che rimarrà comunque nella storia.
0: Sì.
3: Perché gli dice che è bella.
0: Che è bella. Non è che fosse Albano?
3: No.
0: Perché anche Albano?
3: No, perché, no, perché Albano quanti ce n'ha di età? 80?
0: Ha 83 anni.
3: Lui ce n'ha 20 di meno.
0: 60.
3: Sì.
0: Non è Ramazzotti.
3: Tu sei del 60?
0: 62.
3: E lui è 63.
0: È Ramazzotti allora.
3: Bravo.
0: Ma io quello non volevo dirlo perché tanto dico non mi colpisce sempre con Ramazzotti. La prossima volta che dici una cosa dico Ramazzotti subito. Vabbè.
3: Però ho usato, mi è uscita questa canzone e ho detto no, questa non la conosce.
0: Infatti no, per quanto.
3: Perché se dicevo più bella cosa era facile.
0: Più bella cosa sì. Bene, allora noi ci sentiamo alle 5 e un quarto tra un po'. Oggi non hai il caffè da portare in giro.
3: No.
0: Ramazzotti il viaggio, vediamo se ce l'ha direttamente la signorina. Ecco, ce lo dà. Allora, a più tardi.
3: A dopo.
0: A tra poco.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Buongiorno Gabriele, in questo 8 marzo. Di che vogliamo parlare oggi? Oggi che...
2: Io ti proporrei un bel dibattito elettorale.
1: Elettorale, abbiamo tutti questi partiti, queste cose qua. Hanno promesso tutto, hanno fatto di tutto, eccetera, eccetera. Oggi invece, vabbè. Sentiamo com'è la tua domanda.
2: Visto che va molto di moda ultimamente il dibattito elettorale,

0: Battaglia a Cosenza perché non era gradito sugli autobus, eccetera eccetera. Devo dire che però dopo 5 anni di buon servizio, insomma, un cane giocherellone, ho dovuto comunque riportarlo a Firenze, perché questo cane era talmente giocherellone che mi aveva strappato dei tendini del braccio, quindi quindi purtroppo ho dovuto, ahimè,
1: un'esperienza insomma, ecco, un po'
0: certo così. Poi per la mia vita errabonda che avevo iniziato ad avere qui in Lombardia non potevo essermi molto utile, perché ogni giorno, come adesso, sono un giorno a Milano, un giorno ai paesini attorno, un giorno da un nonno, un giorno dalla nonna in giro, quindi praticamente non ho punti fissi, e sapevo certo bene che il cane dov'è che si muove e dove spesso va nelle stesse parti, riconosce anche i numeri degli autobus per esempio, però deve farlo tutti i giorni, siccome io tra tram, metro, taxi e altre cose, insomma, il cane non ho potuto tenerlo. Poi tirando anche il braccio sinistro iniziava ad avere dei problemi alla mano sinistra, e quindi...
1: certo, sì, ma diciamo che più che i numeri degli autobus riconosce gli orari, ma forse gli odori degli autobus, chiaramente,
0: ma chissà, anche i numeri. Anche i numeri, ho visto anche i numeri, riconosce. Comunque,
1: allora, non voglio porre limiti all'intelligenza canina.
0: Ecco, l'unica cosa è che questo cane, per esempio, a me, quando ero sotto un albero, i rami me li prendevo sempre tutti. Questo perché il poverino non ha la vista che guarda verso l'alto.
1: Perché ci sono cani più bravi, cani meno bravi, dipende anche da quanto e come sono stati addestrati. Insomma, diciamo che non c'è una cosa migliore dell'altra. Non stiamo dicendo che è meglio andare col bastone, che è meglio andare con il cane. Dipende tanto dalle inclinazioni personali, dall'esperienza che abbiamo avuto, dal cane che ci viene affidato, dalla persona che lo ha addestrato e anche dal tipo di vita che noi conduciamo. Ci sono ovviamente vite più semplici, come chi fa ufficio casa tutto il giorno, e ci sono vite come la mia e quella di Giuseppe, che prendiamo treni, aerei, e siamo sempre in posti diversi,
0: sempre in movimento,
1: che sono diversi. E poi, come dicevi tu, Giuseppe, non so se abbiamo ancora tempo per andare
0: avanti. Ancora qualche minuto c'è ancora.
1: E bisogna essere, per avere il cane guida, dei guerrieri. Bisogna combattere ogni volta che tu entri in un hotel, in un ristorante, al bar, perché la gente allunga la pastarella al cane, e poi dopo noi subiamo le conseguenze quando magari il cane fa i suoi bisogni,
0: quando ha mal di pancia,
1: certo. Magari ce li fa in ufficio, noi ci camminiamo dentro prima di accorgercene. Bisogna essere dei guerrieri. È vero che l'Italia ha una legge stupenda, fantastica, meravigliosa, che gli permette l'ingresso
0: dappertutto,
1: però bisogna sventolare questa legge sotto al naso di tutti coloro che non la conoscono, che hanno dei pregiudizi. Giusto.
0: Sì, però il problema è questo, che anche sventolando la legge non sempre poi si applica, quindi tutto sommato si hanno queste grosse problematiche.
1: Bisogna combattere.
0: Che il tempo è finito per oggi, ti auguro una buona giornata.

0: appuntamento di Spazi. Vi ricordo immediatamente i nostri social, cercate la pagina Spazi, mettete un vostro bel like e noi vi terremo informati passandovi tutte le informazioni che passiamo anche all'interno di questo format radiofonico. Inoltre vi ricordo la nostra email magillaradioproduction@gmail.com. Se volete partecipare al programma, se volete comunicarci qualcosa, utilizzatela pure. Veniamo subito al nostro ospite di oggi. Oggi abbiamo con noi Federico Migliozzi.
1: Ciao Max, ciao Dino.
0: Ciao Federico e benvenuto in Spazi. Partiamo immediatamente con questa breve intervista. Ti chiediamo subito, parlaci un attimino del tuo ultimo lavoro.
1: Sì, allora, guarda, tutto era nato anni fa con l'idea di scrivere un libro, un romanzo che si chiamava Coppie, solitudini e tribù e parlava un po' di, sì, di queste tre cose, della solitudine dentro e fuori la coppia e di questa grande tribù in cui siamo immersi. Poi, niente, sono passato invece a scrivere dei testi e Coppie, solitudini e tribù volume 1, invece adesso siamo al volume 2 con questa raccolta che si chiama Forever, di cui fanno parte La Luna e Punto e State a Capo. Il mio maestro è stato Luca Pixfoil Spagnoletti, che è un elettronico da paura, si dice a Roma. La Luna e Punto e State a Capo sono un po' concettualmente l'uno il contrario dell'altro, perché La Luna e Punto è una canzone che parla della fedeltà, della nostalgia della fedeltà dopo questi amori estivi di estate a capo, nati in discoteca senza parlare, innamorandosi perdutamente di uno sguardo che ci fa dimenticare tutto, come prendere il mare e andare al largo.

0: Dimmi un attimo, Federico, perché la luna è punto?
1: La luna è punto, guarda, ti dico, io stavo, mi ero fermato una sera a guardare il cielo a Roma, c'era la luna e questo puntino che poi in realtà ho commesso un errore perché non è una stella ma è Venere. Però se li vedi tutte e due nel cielo fanno tenerezza, no? Perché sembrano una coppia, sono fedeli da sempre, saranno fedeli da sempre, non gli serve nient'altro e quindi niente, nostalgia della fedeltà che è così difficile da mantenere, ma è che è poi un po' come la luna e punto, ti nutre per sempre.
2: Dunque, Federico, in questo periodo un po' particolare c'è qualcosa a cui stai lavorando?
1: Sì, sì, devo dire che il lockdown da una parte mi ha un po' paralizzato anche dal punto di vista creativo, perché è stato quel periodo che sappiamo, però sì, ho concepito un brano che si chiama Corona, guarda caso, che uscirà prossimamente e manca poco, diciamo, alla chiusura di questo album, di questa raccolta che dicevo, che si chiama Forever, che diciamo sarà ultimata, diciamo, nei primi mesi del prossimo anno.
0: Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica dove potete contattarci per avere maggiori informazioni: magillaradioproduction@gmail.com. Siamo giunti alla fine di questo interessante appuntamento con Spazi. I saluti vi arrivano da parte del sottoscritto Max Mollica e da parte di Dino Super di Gemmano e naturalmente dal nostro simpaticissimo regista Charlie Ballabio. Come sempre facciamo, cediamo la linea, l'ospite di turno, a Federico Migliozzi per i saluti finali e la presentazione del suo singolo.
1: Grazie Max, grazie Dino e niente, abbraccio tutti i nostri radioascoltatori augurandogli il meglio, la fine di ogni ombra e l'arrivo di nuova luce. Un saluto caro ai miei collaboratori più stretti che sono Luca Pixpoil Spagnoletti e Nicola Russo che mi ha dato una mano negli arrangiamenti di alcuni pezzi del nuovo album. Grazie, grazie a tutti, vi lascio all'ascolto, la luna è punto, un abbraccione.

0: Ed eccoci, vuoto a perdere e Marco a ritrovare. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno, eccoci qua.
0: Eccoci qua, siamo a Pontinia, fermi, oggi facciamo il giro del caffè?
1: O no, oggi no, oggi sono andato invece al bar, sì, con il solito collega del venerdì, che ci incontriamo da anni, solo venerdì facciamo colazione insieme.
0: Sì.
1: E lui arriva molto presto, già abbiamo fatto colazione, già 20 minuti fa.
0: Quindi cornetto e...
1: cornetto, Nutella e cappuccino, proprio pesante pesante.
0: Sì, perché la giornata è pesante, quindi insomma... quindi...
1: Sì. Beh. Poi sono rientrato sul mio posto, seduto, rilassato, ecco. Per 20 minuti mi rilasso.
0: Ecco, allora noi dovevamo avere anche Gina con noi, ma ci ha mandato un messaggio e quindi sentiremo il messaggio di Gina che ci saluta. Vediamo se la troviamo. Torcia, no? Vediamo se troviamo Gina.
2: 28 novembre 2000, chiamata vocale senza risposta. Compongi messaggio e fotocamera, condividi me, vai al messaggio più recente.
0: Messaggio più recente.
2: Messaggio vocale, durata 36 secondi, 30 luglio alle ore 19:50.
0: Eccolo qua, ci ha mandato il messaggino la nostra Gina. Allora sentiamo cosa ha da dirci, perché si assenta oggi. Assenza giustificata, giustamente. Sentiamo.
1: Ok.
0: Eccola che arriva.
3: Buongiorno a tutti gli amici della Disability International Radio. Buongiorno a Giuseppe e a Marco. Buongiorno e buon fine settimana a tutti voi. Oggi non posso essere presente, ma sono presente con il cuore, in modo più sintetico, con questo saluto e con l'augurio che possiate passare una meravigliosa giornata. Ciao, un abbraccio a tutti.
0: E allora, quindi non ci sarà, quindi che facciamo?
1: Ciao Gina, buongiorno. Ciao Gina, ovunque tu stai, se ci stai ascoltando.
0: Sicuramente ci ascolta in replica, magari.
1: Okay.
0: Bene, allora noi mandiamo il primo brano stamattina, che scegliamo?
1: Ok. Dennis lo manda messaggi, vero?
0: Sì, l'ha mandato il messaggio di Dennis, pure corposo, anche il suo messaggio c'è dopo. Ci sarà il messaggio di Dennis.
1: Facciamo un altro indovinello. Giulio Cesare?
0: Facile. Dai, Giulio Cesare, Antonello Venditti, dai.
1: Bravo. Un indovinello veloce, no?
0: Sì. Antonello Venditti, Giulio Cesare, allora.
1: Sì.
0: Arriverà sicuramente, credo.
1: Sì. Certo.

0: E siamo all'ultimo giorno di luglio, caro Marco, Siamo all'ultimo giorno di luglio, Marco, c'è forse andato a prendere un altro caffè?
1: E siamo all'ultimo giorno di luglio.
0: Ci sei. Ultimo giorno.
1: Ma lo sai che martedì è il mio compleanno?
0: Martedì 4?
1: Sì.
0: Martedì 4. E beh, lo festeggeremo mercoledì magari.
1: Sì.
0: Mercoledì. 4 abbiamo le altre rubriche e quindi comunque mercoledì 5 festeggeremo il tuo compleanno, quindi sei del 77, quindi insomma finiremo 49 anni, evviva!
1: Purtroppo.
0: Purtroppo, dai, esserci già arrivati, insomma, evviva i 49 anni di Marco. Quindi poi dopo il compleanno si parte, giustamente.
1: Si parte.
0: Si va a bere un po' di birra irlandese.
1: Irlandese. Okay. Farò diciamo il babysitter.
0: Ah, e manderai la birra anche a Damiano.
1: Ci vorrebbe lui al posto mio là comunque.
0: Lui andrebbe a nozze lui.
1: Lui sì. Ieri è andato a farsi i capelli con la barba. Sì. Stava con Leonora, faceva talmente così caldo.
0: Sì.
1: Allora lei è rimasta dentro il salone aspettando, sì, il turno suo, sì, seduta. E lui niente, non ce l'ha fatta, ha preferito prendersi il caldo a 40 gradi a Roma, perché a Roma era 40 ieri. Cioè sì, era Latina 40.
0: Sì.
1: Ieri mi sembra che era 42 lì. E lui al bar di fronte ha preso la sua birra, la sua Tennent's.
0: Sì. E quindi aspettate.
1: Mi ha chiamato in videochiamata e beveva la birra, ha fatto: no, Damiano, ma stai con l'aria condizionata, lascia perdere. Lui invece se la sua birretta, e allora poi è uscita e ha detto: guarda che tocca a te, vieni dentro.
2: Messaggio vocale, durata 2 minuti e 5 secondi, 30
0: ecco, allora abbiamo ascoltato. Sentiamo il nostro caro Dennis che
2: invia messaggio vocale.
0: Eccolo qua che arriva.
3: Eccomi. Buongiorno a tutti. Qua Dennis, naturalmente. Un salutone a te, Giuseppe, anche in questo venerdì mattina. E un saluto a tutti i tuoi ascoltatori che ascoltano ogni mattino questo tuo programma. Bene. Questa mattina saluto Gina, che mi saluta sempre, un salutone, ciao Gina. Saluto il capitano della Marina, anche lui che mi saluta sempre. Saluto Marco Roma, che anche lui mi saluta sempre e so che gli piace Eros Ramazzotti. Bene, e
0: anche lui
3: un salutone anche al Peperoncino, che appunto saluta sempre anche lui, e un saluto anche a Lucia. Bene. E anche gli altri che rimangono, che magari se non mi ricordo, va bene, comunque li saluto tutti. Bene. Oggi ti vorrei richiedere un brano di Edoardo Bianello. Restiamo in tema di mare, di sole, di caldo. Ecco, andiamo con Abbronzatissima. Bene. Allora, bene, come detto è iniziato il caldo, il sole, l'afa purtroppo, ecco, e ti ringrazio moltissimo, auguro a tutti un buon fine settimana e ci sentiamo lunedì, ok? Bene, ciao a tutti e grazie mille.

0: E siamo tornati dopo il brano del nostro immenso Dennis, ecco qua.
1: A me piace tantissimo Guardi Canali.
0: Beh, perché è il precursore delle canzoni di adesso, insomma, lui ha questi ritmi un po' particolari, insomma.
1: Ma non passano mai di moda poi, queste due,
0: infatti, sì. Ne ha fatte tante.
1: Queste due possono essere tranquillamente riascoltate oggi.
0: Sì.
1: Poi sono veramente belli.
0: Poi c'è stato Brusco che l'ha modificata, io ti amo e tu lo sai.
1: Sì.
0: Ecco.
1: No, veramente sono proprio belle.
0: Ecco.
1: Ancora si ascoltano proprio bene le canzoni. Bravo cantante, bravo. Comunque volevo salutare Dennis.
0: Salutiamo Dennis.
1: Dennis, l'abbraccio Dennis.
0: Ecco.
1: Sta ascoltando, no?
0: Sì, sicuramente ascolterà. Se non ascolta la diretta, ascolta la replica.
1: Ascolta la replica.
0: Sì, perché lui.
1: Così, con le sue cuffiette.
0: Lui la notte guarda la TV fino a tardi, guarda i films.
1: Ah, è bello però. Questa cosa l'ho provata ai tempi Covid. Quando stavamo tutti in casa, no?
0: Sì.
1: Guardavamo i film. Io ho passato in case diverse, quindi prima ho alloggiato in non te l'ho mai raccontato, ho alloggiato in casa di un presidente della Confcommercio.
0: Sì.
1: E mi ha ospitato insieme alla sua ex compagna, quindi guardavamo i film, tutto quanto, apriamo le bottiglie di Ferrari, facciamo tiramisù in casa. Però perché ecco, questa è la parte bella, poi è andata la parte brutta. A un certo punto non ci sopportavamo più.
0: Ecco.
1: Cioè, convive dentro casa persone che poi non ha
0: sì.
1: Non sei sangue tuo, non lo so, qualcosa dentro che senti la mattina, ti svegli quasi non ti sopporti proprio più.
0: Ci sono.
1: È diventato difficile la convivenza,
0: sì, perché ognuno
1: allora la mattina toccava una volta per uno, no? Era tipo un militare lui, no? Sembrava un militare. Che tu svegliarlo la mattina, una notte lo sveglia io, una notte lo svegliava me. E poi una mattina toccava a me fare colazione, lui mi attaccava in tutti i modi, mi attaccava senza.
0: Era ai tempi che non si potevano fare i mercati.
1: Esaurimento Covid.
0: Quando non si potevano fare i mercati.
1: Non nemmeno prendere la macchina, perché c'erano i posti a blocco e avrebbero fatto la multa, non potevi. Dovevi rimanere solo nella tua città. Io ero in una città diversa. Dalla mia città. Proprio la mattina ho rischiato. E gli ho detto guarda vado via, perché sennò stamattina non finisce bene sicuramente. Ho preso sì, stamattina io pure ho carattere particolare, sono bravo, però era stamattina, ho detto finisce male, io devo vado via, sono andato via.
0: E sei tornato all'autocinema?
1: Sono tornato da mia madre sono tornato.
0: Okay.
1: E da là sono stato bene, quindi chi meglio di una madre?
0: Certo.
1: Lì era diventato veramente inaccettabile, non ce la facevo più proprio. Cioè, è diventato come se io avessi un peso, no?
0: Sì. Allora salutiamo Agnese a proposito, ecco qua Agnese.
1: Mia madre ha detto, Giuseppe è una persona fantastica, ha una bellissima voce, ha detto, è una persona. Allora gli ho fatto anche una battuta ieri, Ho detto, ma ti piace Giuseppe?
0: Beh,
1: ho detto, perché se ti piace vieni a Milano.
0: Vieni a Milano. E però poi non puoi aiutarti a fare i mercati, a Milano non ci sono mercati.
1: No.
0: Bene.
1: Io sono stato a Milano, a un mercato. Sono stato vicino, era vicino il Duomo, la Scala, dalla parte di là.
0: Insomma.
1: C'era un mercato?
0: Sì,
1: c'era.
0: Sì, ci sono anche lì, ma ci sono mercati immensi, mercati.
1: Sì, c'era.
0: Bene,
1: allora, praticamente stavo con un mio amico, ci scambieranno per finanzieri. Si misero tutti paura. Ecco qua, sono arrivati quelli che fanno la multa.
0: Fanno la multa, facciamo le multe. Allora, questa mattina alle 6, quando chiudiamo con Marco, alle 6:01:02, manderemo la replica dell'intervista con Claudio Chiappucci, quindi insomma non ve la perdete.
1: Ieri ci siamo riusciti finalmente, ogni ospite abbiamo la foto con l'intervista. Quindi come cliccano la foto esce tutta l'intervista, bellissima, sì, bella cosa veramente.
0: Quindi praticamente una volta noi la facciamo in diretta, poi loro possono riascoltarsela.
1: Sì, riascoltarsela quanto vuoi, sia l'ospite famoso,
0: sì,
1: che la puoi inoltrare a sul profilo suo o con tutte le persone, come diceva Giappucci.
0: Sì, sì.
1: Diciamo, mi ha dato un input Giappucci.
0: È un corridore. Ecco. Quindi, sì, praticamente, sì, sì. Chi vuole riascoltare l'intervista viene sul tuo profilo Facebook, praticamente?
1: Facebook, Instagram, TikTok, tutti i profili.
0: Ah, su tutti. Cerca Marco, sì, Roma. Sì. Cerca Marco Roma. No.
1: Marco Roma, e a Marco Roma esce tutte le interviste. Ora ci stanno tutte, tutte quelle abbiamo fatto.
0: Ah, già le messe tutte quante?
1: Sì, sì, sì, ci stanno già tutte.
0: Ah, quindi, perfetto, allora, quindi.
1: Sì, sì. Il fatto è, quando poi carica ci mette un po', perché quando io la carico la foto, quella la lego, perché comunque deve caricare mezzo, 20 minuti, 22 minuti sono tanti.
0: Sì.
1: Però comunque non devi fare niente, con tutto il telefono.
0: Allora.
1: Poi non devi mai uscire dall'app, perché poi ti ricomincia da capo.
0: Ah, bene, allora finisce,
1: sì, sì,
0: tutto lei. Scegliamo,
1: sì,
0: un brano.
1: Quando lo carichi, solo quando lo carichi.
0: Bene, allora scegliamo un brano, Marco.
1: Allora, allora. Un brano, qualche un cantante che non. Di solito non mettiamo mai, aspetta. Vorresti.
0: Intanto diamo un segnale orario in noi, sono le.
1: Ci sarà. Vediamo se stai via.
0: Ci sarà.
1: Dai, mi fai. Solo ho sentita. Luna, mi è capitata una sua intervista di Enrico Papi, che ha fatto a lei di tanti anni fa. Bellissima lei, veramente. Che donna, mamma mia. Che donna. Canta insieme al marito.
0: Ah, se, allora è Albano.
1: Bravo.
0: Vabbè. E allora. Albano ci sarà. Eccolo qua, che arriva subito. No, è da parecchio.

0: Ci sarà e siamo in linea con Marco.
1: Eccoci, pronti.
0: Tu stai continuando nel tuo lavoro?
1: Sì. Sto prendendo piano piano con calma.
0: Il tempo è bello, caldo.
1: Il tempo vola veramente, caldo, caldissimo.
0: Caldissimo
1: oggi, un'altra giornata dura.
0: Quindi
1: ieri ho cruzzato un pochino.
0: Ieri?
1: Comunque non è vero che ti abitui al caldo, ti abitui al lavoro, non è vero niente. Cos'è fa caldo, poi fa pure 30 anni al lavoro.
0: Certo.
1: Non è. Se fa caldo fa caldo.
0: Diciamo che freddo. I clienti vengono fino a verso le 10:30?
1: Sì, massimo, sì. Da ieri non c'era più nessuno, per allora. Infatti ieri è stato uno dei mercati, diciamo, peggiori. In casco.
0: Perché poi dopo, insomma, dopo le 10:30 uno inizia a chiudere.
1: Troppo caldo, però è sempre stato estate. E comunque io ho dei mercati posticipari, tipo il mercoledì e il giovedì.
0: Sì.
1: E il lunedì. Dottor San Lorenzo, anzi, Nettuno sono mercati di mare.
0: Sì.
1: Eppure si è sempre lavorato forte l'estate, c'è sempre stata estate. Però quest'anno, cioè, nemmeno l'inverno fa così poco. È stato il fatto che è troppo caldo.
0: Ma
1: quest'anno veramente secondo me è stato un record.
0: Però calcola che c'è anche la crisi economica, insomma, che uno magari usa i vestiti un po' più vecchiotti, anche quello,
1: cioè. La nafta che costa tanto, bollette che sono alte.
0: Bollette che saltano adesso che
1: saltano.
0: Con l'aria condizionata chissà che bollette avremo, vabbè, insomma.
1: Tanta aria condizionata. Almeno la sera mi addormento così.
0: Sì, è bello.
1: Almeno quello.
0: Dici.
1: Però se stai a casa tutto il giorno come fai? Cioè, puoi vivere con l'aria condizionata accesa, manca 24.
0: Forse sì,
1: devi già per temperatura praticamente.
0: Io diciamo che sono almeno 16 ore la faccio con la rivoluzione.
1: Sì. A quanti gradi la metti te?
0: Ma la metto sui 20 gradi per avere un 26-27 gradi giù, perché poi fino a che scende.
1: Sì, almeno sei sempre a temperatura.
0: Sì.
1: Sei tipo come se stessi sempre a Tenerife.
0: Sì, più o meno sì. Anzi, sento anche un po' freddino alcune volte, però è un freddino piacevole d'estate. D'inverno no.
1: Io la sera la spengo a un certo punto col timer, perché me la metto troppo bassa io.
0: Sì.
1: Io la metto a 16 gradi.
0: Adesso a una certa ora poi io vado a spegnerla, perché poi comunque nel sonno verso le 10:15-10:30, che è l'ora in cui comunque ci si addormenta, noi che siamo svegli dalle 3:30 dobbiamo per forza chiuderla. Bene, sono le 5:48 e 2 secondi, prima dell'ora tripla abbiamo il tempo di un brano e poi avremo questa mattina Claudio Chiappucci, il grande ciclista, che è ciclista.
1: Allora ieri lui è stato, hanno premiato,
0: sì,
1: hanno fatto una targa a Milano Sanremo.
0: Ah, eh sì,
1: in memoria di quella sua vittoria. È stato intervistato lì proprio in diretta.
0: Sì,
1: è andato lì e hanno fatto tutta la targa in marmo lì a Sanremo.
0: Ah.
1: In memoria di quella tappa che lui ha vinto.
0: Sì.
1: Ha vinto la Milano Sanremo, insomma, ho fatto quella fuga pure lì come testrier.
0: Sì, come il suo solito, fare le fughe praticamente.
1: Sì, lui sì. Si è inventato questa cosa.
0: L'uomo delle fughe.
1: Forse sapendo le sue, capito, doti.
0: Sì, certo, di potenza. Allora, scegli tu un brano o lo scelgo io?
1: Come vuoi.
0: Vediamo.
1: Certe notti, dica voi, dai.
0: Certe notti, visto che arriveranno queste notti calde.
1: Sì.
0: Ligabue certe notti. Eccolo qui che arriva per noi. E dopo l'ora tripla.

0: qui, ormai è quasi giorno a Roma, vero?
1: Ah, sì, no, già è giorno, già c'è la luce.
0: Sì,
1: Anche perché vuole stare.
0: Le giornate sono più lunghe, anche se si stanno accorciando comunque. Perché
1: sì, ho notato che la luce arriva un po' più tardi.
0: Sì, perché siamo, cioè, il momento apogeo è il 21 giugno, ma siamo già ad agosto, quindi sì, siamo passati 40 giorni, quindi insomma c'è un po'
1: di... cominciamo piano piano. Però guarda, io amo l'estate, ma il caldo è stato troppo quest'anno.
0: Però poi d'inverno non fai il mercato perché piove, le persone non vengono perché piove.
1: Insomma... d'inverno perdi parecchi giorni con la pioggia, quello è vero.
0: Quindi insomma
1: non perdi parecchi.
0: No, dovrebbe essere che magari piove di notte e di giorno no.
1: Ma per il lavoro mio sì, sarebbe che piove di notte e di giorno c'è il sole. Comunque l'acqua l'hai avuta, perché è giusto che devi piovere.
0: Certo.
1: Però sarebbe perfetto il clima quello così.
0: Certo. Bene, sì, allora sì. È il momento dell'ora tripla.
1: È arrivata l'ora tripla, stamattina arrivata così, con un filo rosso che ci unisce tra me e Giuseppe per sempre. Da Marco Roma, Giuseppe Cisera.
0: E allora prendiamo ancora un altro caffè, che dici?
1: Oh, ma sì, ci vuole
0: un secondo caffè.
1: Sì. Ma c'è freddo, va?
0: Sì. E tra un po' arriva Claudio Chiappucci, dopo il prossimo brano che manderemo. Che cosa mandiamo adesso come brano?
1: Grande Chiappucci.
0: Mandiamo Meraviglioso dei Negramaro, perché bella. Anche meraviglioso è il nostro Chiappucci. E allora Marco, vediamo, sono 5:55, ancora possiamo stare a narrare qualche altra cosa. E i tuoi vicini, allora, cosa c'è in giro?
1: In questo momento non lo so se stanno in ritardo, ma mancano tutti qua vicino a me. In lontananza c'è qualcuno. Ecco. Quelli vicini a me, quelli proprio attaccati a me, non c'è nessuno.
0: Ecco, i tuoi vicini sono tutti e due abbigliamento.
1: I 5 banchi sulla mia fila ci sto da solo.
0: Ma vicino a te c'è l'abbigliamento sempre? O
1: non no,
0: c'è...
1: sono la frutta, sia al lato sinistro che al lato destro. Io sto al centro tra due persone della frutta.
0: A me è piaciuto molto lunedì la consegna del caffè, ecco, la ripeteremo lunedì prossimo.
1: Sì, infatti... Sì, la ripetiamo.
0: Sì, così salutiamo anche chi beve il caffè.
1: Per lunedì è il giorno del caffè.
0: Il giorno dedicato al portatore di caffè, il lunedì.
1: Veramente anche il giovedì, però il giovedì non facciamo. Perché sennò.
0: Ma il giovedì sei a Nettuno, mi pare.
1: A Nettuno, bravissimo, sì.
0: Quindi.
1: Perché anzi a Nettuno poi sono uniti?
0: Sì. Sono vicini.
1: Sì. Se non fosse quel cartello scritto anzi a Nettuno. È tutta una città,
0: Sì, sono attaccati praticamente. Sì,
1: infatti loro hanno un ospedale solo, e anzi Nettuno riunito.
0: È l'unico.
1: Anzi Nettuno riunito.
0: Ecco qua. Allora, chi è arrivato? Chi ti ha dato il buongiorno?
1: Ali, un ragazzo che vende la frutta, è un operaio, non parla tanto italiano. Infatti buongiorno.
0: Infatti, ed era il buongiorno di Ali, e viva Ali! E poi magari quando imparerà l'italiano come gli altri. Ti offre il caffè?
1: Sì,
0: vuoi il caffè? No, certo, noi sentiamo.
1: Mi ha salutato e mi ha detto sempre che sei improfumato. Io amo tanto, io non ho vizi. Io non fumo, non ho vizi.
0: Alcol,
1: non c'ho alcol, niente. A meno che non facciamo una serata, una cena, allora beviamo una bottiglia di vino da 7-5 anni.

0: adesso quasi due bicchieri, ma la finisce.
1: Sì,
0: ma
1: sì.
0: Se non organizzo cene, non è nemmeno bevo, capace che per mesi non posso toccare niente.
1: Quando si fa qualcosa di speciale, ogni tanto sì.
0: Sì, sì, questo sì, però non fumo, però mi piace tanto il profumo, un buon profumo.
1: Ecco. Bene.
0: È una cosa che mi è sempre piaciuta, come le donne dei borsi e profumi.
1: Sì. Meraviglioso, allora. Ce ne andiamo con Meraviglioso, Marco. E tra un po' arriverà Claudio. Allora andiamo con Meraviglioso. Buona giornata, buon inizio agosto, perché noi ci sentiremo lunedì, che sarà già il 3 agosto. Evviva.
0: Pensiamo dopo alle 6:50, giusto?
1: Sì, con te sì, però dico sì. Per quelli che lasci adesso, così, sì. Però alle 6:50 ci stiamo sempre. Vediamo di sentire anche i ragazzi se sono svegli oppure no.
0: Sì, grazie di te.
1: Allora arriva Meraviglioso. A più tardi.
0: A dopo.
1: Ciao, a più ciao, tardi. A dopo.

0: 20 di sera con Marco e un grande campione. Non che Marco sia un campione, abbiamo un grande campione con Marco. Presentacelo pure, abbiamo già parlato. Chi è con noi questa sera a 20 di sera, Marco?
1: Allora, allacciate le cinture e preparatevi a salire sulle vette più impervie del ciclismo mondiale.
0: Ah, no, le bici.
1: Oggi abbiamo l'onore di avere con noi un atleta che non aspettava il momento giusto, sì, ma al momento lo creava lui. Signore e signori, è con immenso piacere di avere con noi Claudio Cappucci, per tutti semplicemente El Diablo.
2: Buonasera, buonasera.
0: Buonasera, caro Diablo. Siamo felicissimi di avere te qui alla nostra corte, alla corte di Marco e Giuseppe.
3: Diabolicamente felici.
0: Ecco, Marco,
1: siamo
0: ha tante cose da chiederti.
1: Felici che sei con noi questa sera, il Diablo, anche se con preavviso mio è stato di poche ore, ci hai onorato di questa tua
0: presenza,
1: accoglienza in questo nostro salotto radiofonico dove siamo collegati in tutta Italia. Oggi non sembra, ma siamo su 100 radio con poche ore. Voglio, prima di partire l'intervista, voglio dire che con poche ore hai raggiunto 25.000 visualizzazioni.
0: Allora.
1: E quindi non per merito tuo, perché sei veramente un campione, complimenti.
3: Beh, grazie, vuol dire che allora c'è un seguito anche a quelle, alle gesta, sì, che ho fatto da atleta, ma insomma che quello continuo anche attualmente, sai, a stare là in presenza, sono sempre vivo, vivo e vegeto
0: con tutte le nostre radio.
3: Atletico.
0: Diamo il numero di telefono 320 19 78 4 e 90, 320 19 78 4 e 90. Scusami Claudio, ridiamo la linea a Marco, io sono qui ad aspettare le vostre telefonate per
1: Infatti,
0: Claudio Cappucci.
1: Il grande Claudio è sempre atletico, come sempre, come tanti anni fa, perché mi ha preparato il suo video messaggio proprio nel suo fine allenamento, quindi lui è sempre in ottima forma. Complimenti ancora per la tua prestanza ancora fisica.
3: Sì, mi sono preparato come la gente mi conosce, no? Nella mia veste sportiva, quindi era un po' più naturale, no? Diciamo, se mi mettevo giacca e cravatta magari non ci credevo, dicevo ma che fa? Che sta facendo?
1: Noi ti vogliamo così come sei, ci piaci così, chiamiamo così.
3: Grazie.
1: Allora, partiamo subito con una grandissima curiosità. Il soprannome è il Diablo, com'è nato?
3: Ma sai, questa è una lunga storia, stiamo parlando di tanti anni, torniamo agli anni 90, quando sai, andare a correre in certi paesi non era così facile, no? Quell'anno che mi contattarono per correre una corsa in Colombia, ebbene sì, lì nacque proprio il Diablo. Nacque il Diablo per le mie gesta atletiche. Voi, non so, avete già sentito, no? Quando i radiocronisti e telecronisti colombiani commentano i loro eventi, no? Che sono molto, insomma, euforici, sono aggreganti, sono contenti, felici, insomma, lo racconto in una maniera veramente goliardica. E un giorno è nato così questo soprannome, proprio perché mentre correvo non avevo mai visto un corridore come me, no? Che già mi conoscevano, però mai mi avevano visto attaccare in questa maniera, quindi sono rimasti sorpresi e è venuta fuori questa frase, no? Che sembra un diavolo mentre scatta, mentre attacca, mentre fa un'azione. E così si è tramandata la tradizione, semplicemente.
1: Eri felice di questo tuo soprannome?
3: Particolarità, all'inizio non ci ho neanche fatto caso, perché sai, una cosa ti dicono una volta, come aggettivi, sai, te le dicono sempre, no? Ogni manifestazione, ogni evento, ogni situazione, ma questo si è fermato, si è posto l'attenzione di tutti, perché sai, quando comincia a parlare uno, lo trasmette un altro, dice quell'altro. La via del giornalismo è stata importante, che è quella che ha tramandato un po' poi anche in Europa questo soprannome. E sì, sono rimasto un po' sorpreso nel tempo, all'inizio non ci facevo caso, sembrava come tanti altri aggettivi, però la continuità di questo, beh, mi è sembrato molto accattivante, insomma, mi assomigliava, è vero, come carattere sportivo, come persona sono più verso una parte angelica, diciamo, dai.
0: Abbiamo una diretta, c'è Salvatore in diretta con noi.
2: Bene. Buonasera, buonasera a tutti e a tutte, buonasera a Claudio, buonasera Marco, buonasera Giuseppe.
0: Dici Salvatore, cosa volevi?
2: Io un appassionato di ciclismo. Intervenire. Appassionato di ciclismo con Giuseppe Cesena, ne parliamo sempre ogni anno quando c'è il Giro d'Italia, specialmente negli ultimi tempi qua a Napoli abbiamo avuto due, tre onori di avere arrivi anche qui sul lungomare. Io da qui partirei, Claudio, possiamo darci del tu, siamo quasi coetanei, io sono io sono un simpatizzante della radio, un opinionista, ma non lo faccio per lavoro, quindi ecco, è simpatico darci del tu. Allora ecco, io vorrei dire un ricordo quando sei stato, certamente non è, io c'ero, però anche tu c'eri nel 2016 alla ciclobike. Che ricordo hai della ciclobike sul lungomare di Napoli, dove poi in un'intervista hai anche dichiarato che sei attaccato alla città di Napoli? Io sono di San Giorgio a Cremano, Napoli.
3: Sì, è vero, perché ho tanti amici, devo dire la verità, a Napoli da sempre ho tanti amici, non lontano da lì, da dilettante vissi anche il campionato italiano io, a San Rufo di Salerno. Quando avevo 18 anni, quindi da allora ho costruito amicizie, quindi da allora, pensa quanto tempo è passato, e ci sono tornato sempre volentieri nel territorio, perché comunque sono sempre stato trattato non bene, di più.
2: Infatti l'hai detto, hai detto che ti emozionavano i tifosi che ti chiamavano per cognome Chiappucci. Un'intervista al mattino di
3: infatti
2: Napoli,
3: mi sembrava strano, perché come hai detto prima che tutti mi chiamano Diablo e dico cazzo, mi chiamano Chiappucci, ci sta, vabbè, ci sta, dai.
2: Ci sta. Senti, un'altra data, lasciamo il 2016, andiamo un altro anno, qualche anno più indietro, poi vi saluto. 1994, Giro d'Italia, trasmesso da Mediaset, quindi non è che si vedeva un granché. Che ricordo abbiamo con la carrera Ginz?
3: Mi ricordo benissimo quella tappa, perché mi ripresero pochi metri a traguardo. Allora quel traguardo era sul pavé. Era sul pavé, quindi io sei molto leggerino, avevo fatto fatica alla parte finale perché ero già un po' di chilometri in fuga, pensavo veramente di arrivare all'arrivo, quindi mi è rimasto sempre impresso questo traguardo. E hai fatto bene a ricordare anche che era Mediaset, non era la Rai in quel periodo a trasmetterlo.
2: Lì infatti qualcuno, le corse noi le vedevamo, però erano un poco così, diciamo così, di collegamenti, questo ricordo di quell'anno, certamente era quello. E poi ricordiamo che nel 94 con la carrera c'era anche il Pirata, il debutto del Pirata, certo. E quindi
3: all'inizio della sua carriera, sì.
2: All'inizio della sua carriera, ricordiamo questo. Ok Claudio, allora io con questi due anni, diciamo, ho passato un po' in rassegna quella che è stata la tua vita ciclistica. Noi da San Giorgio a Cremano siamo appassionati di ciclismo, io ho organizzato tanti giri del Vesuvio, unitamente anche, non so se tu l'abbia conosciuto o meno, ad Angelo Damiano, il campione olimpico.
3: Sì.
2: Esattamente, e anche lui ha organizzato qui sul territorio tantissime attività, e quindi insomma io ho organizzato per 5 anni consecutivi il Giro del Vesuvio totale, quindi insomma 90 rotti chilometri, e quindi sono un appassionato di sicuro di ciclismo. Si allora vede. Vi saluto, si ragazzi. Si
0: grazie Salvatore, alle
2: ciao,
0: prossime.
2: Giuseppe, ciao Marco, grazie. Ciao Claudio, un onore averti conosciuto telefonicamente. Ciao.
0: Ecco qua.
4: Allora, entriamo nel caldo della nostra intervista.
0: Sì.
4: La domanda che milioni di spettatori stanno aspettando: la leggendaria fuga del Cestrier, Tour de France 1992, con 200 km di fuga solitaria. Che cosa ti passava per la testa durante quei chilometri infiniti e qual è il ricordo nitido di quella giornata?
3: Stiamo parlando del 18 luglio, penso. Quanti anni sono passati a quel 18 luglio del 92, una tappa di 265 chilometri, una tappa che aveva 7200 metri di dislivello e mi ha tenuto in bici per 7 ore e 45, di cui 6 ore da solo. Immagina cosa vuol dire fare 6 ore da solo.
0: Ecco, ma il ciclismo di 30 anni fa e quello di oggi è differente o è lo stesso? Questo ci si chiede.
3: cambiato, beh, cambiato tante cose, cambiate la tecnologia, ha cambiato completamente il ciclismo, l'istinto che si poteva avere una volta e poter, diciamo, sconvolgere quello che era anche le strategie di gara degli avversari, le vedevi nel gruppo, oggi si vedono con quelle che sono le telemetrie e i valori dei wattaggi e tanto altro di quello che ha portato la tecnologia. Sai, ma che quando... la tecnologia porta tante cose belle, ma non è detto che sempre porta a migliorare la situazione, quindi diciamo che il ciclismo eroico, naturale, quello che era l'istinto, cuore, fatica, era in quegli anni, insomma, che poi, certo, possiamo di poi, lo dico adesso, mai avrei potuto pensare che la tecnologia avesse, poteva fare dei passi così da gigante nel ciclismo.
4: Ebbene. Allora, andiamo avanti. Allora, parliamo di grandi avversari come Miguel Indurain. Sei stato uno dei suoi più grandi rivali. Che rapporto c'era in corsa e fuga fuori, fuori con lui, con lo spagnolo?
3: Beh, allora, i miei grandi rivali sono stati due, in effetti, perché anche, non dimentichiamoci, Gianni Bugno. Con Bugno ero rivale da italiano e insieme ci scontravamo per essere rivali con Indurain. Sai, questo triangolo portava anche a cambiare strategia di corsa a volte, e mi ha portato spesso e volentieri a cercare queste fughe da lontano proprio per rompere la monotonia di quello che era la sua squadra, che tirava tutto il giorno, che ci portava in carrozza al traguardo, e poi lui ci dava la mazzata a cronometro. Quindi certo, i rapporti umani sono sempre ottimi nostri. Quando sei in gara devi svolgere il tuo lavoro e quindi combattere fino alla fine. E quello, se devo dirti, che mi ha portato anche a scoprire di partire da lontano, cercare delle fughe che potessero stravolgere completamente alcune tappe, è stato dovuto che Indurain, perché lui ovviamente ci dava una mazzata con quello che erano le cronometri dell'epoca, e quindi non potevi fare nulla contro di lui.
4: Che poi quel giorno sul Sestriere, dove tu hai vinto, dove sei stato quelle sei ore da solo, lui, Miguel Indurain, quando ha visto, ha capito che stava perdendo la maglia gialla, perché tu comunque l'hai portata per svariate ore, lui si mise contro di te per cercare di recuperarti, ma lui praticamente non ce l'ha fatta insieme a Gianni Bugno. Tu sei arrivato fino alla fine. Cosa pensavi, cioè, in quei momenti? Pensavi che lui ti avrebbe ripreso, o comunque hai detto io ce la faccio, ci arrivo fino alla fine?
3: Guarda, ti ho detto, sono stato davanti sei ore, quindi quando sei davanti sei ore ti passa di tutto la testa, no? Perché devi comunque alleggerire quella che è la fatica. Sei da solo, sai che non sai quanto puoi stare là davanti, perché in effetti io pensavo che qualcuno mi venisse a dare un rinforzo, ma diciamo una mano, no? Solitamente le fughe vanno anche a finire così, e invece c'è stato più compattezza dietro, c'è stata, diciamo, una battaglia che ha portato proprio a sgretolare il gruppo, e io, aspettando che arrivassero gli altri, ovviamente pensavo a come in quel momento impostare in qualsiasi momento della tappa, no? Perché ho avuto ancora tante salite da fare da solo, quindi no, ho cercato di gestirmi nella salita, ho cercato di non andare fuori giri, insomma ho cercato di pensare a quello che mi aspettava sul percorso per andare fino all'arrivo, perché ovviamente la tappa l'avevo già vista, conosciuta, guardata, provata, cioè sapevo tutto benissimo di quella tappa. Però mi sono trovato in una situazione che anch'io non ero, diciamo, preparato, no, a una fuga così da lontano. Però sai, questa è una fuga da lontano che alla fine mi ha fatto anche capire che sei forte anche fisicamente, ma è importante anche essere forti mentalmente. Mi ha aiutato molto anche mia forza mentale, mia caparbietà, mia voglia di arrivare. Sapevo che avevo un pubblico che mi aspettava, che sai, era l'unica tappa che arrivava in Italia del Tour, e questo mi ha portato anche a volte a anestetizzare un po' le fatiche, perché insomma sembra tutte gioie, ma c'è anche dei dolori durante una fuga del genere, una corsa. Ci sono le fatiche, ci sono le emozioni forti che possono essere positive, anche negative, perché pensi di non farcela, pensi di non arrivarci, però combatti, no? Combatti, cerchi motivazione, e nello stesso tempo questa battaglia è stata più con me e me stesso che contro gli avversari, perché stavo combattendo anche un qualcosa da solo lì in quel momento.
4: Complimenti ancora Claudio, complimenti, vado avanti. Allora, se potessi rubare una caratteristica del ciclismo odierno da portare nei tuoi anni, cosa sceglieresti e perché?
3: Non ho sentito la domanda.
4: Allora, ripeto. Allora, se potessi rubare una caratteristica del ciclismo odierno da portare nei tuoi anni, cosa sceglieresti e perché?
3: Non riesco a sentirti bene, non so come mai, ma non riesco a sentirti bene.
4: Allora, la ripeto.
3: Ma è una ripetita, a Milano si sente meglio.
0: Sì.
4: Okay. Cosa se potessi rubare una caratteristica nel ciclismo odierno da portare nei tuoi anni, cosa sceglieresti e perché?
3: Con la tecnologia avrei un po' paura, perché essendo sempre stato uno spirito libero, non so quanto mi avrebbe aiutato. Certo che l'organizzazione oggi è molto superiore rispetto a quello che era con noi, quindi mi sarebbe piaciuto avere tutta questa organizzazione attorno, che è qualcosa che ti aiuta a stare bene, perché oggi in ciclismo è fatica, in ciclismo bisogna essere sempre al 100%, e oggi quello che è il ciclismo ti porta veramente ad arrivare in una condizione ottimale, a non sbagliare nulla. E poi, come ti ho detto, la tecnologia invece, per quanto riguarda la bici, certo, le bici di oggi sono talmente performanti che sai, se non di poi non so quanto e cosa avrei potuto fare ancora in salita, perché se non ho dei riferimenti con gli attuali valori di misura, no? Che sono il wattaggio soprattutto. Noi iniziavamo con il frequenzimetro, quindi il mio motore lo guardavo dal cuore, però il wattaggio è una cosa che ha preso piede ed è un po' il riferimento del ciclismo di oggi, ecco. Quindi piccole cose per assestare di più quello che era, diciamo, la mia situazione come ciclista.
4: Allora, la penultima domanda, Claudio: il rimpianto più grande e la gioia più bella, qual è la vittoria che non hai conquistato e che ancora ti brucia un po', e quale invece custodisci gelosamente nel cuore come il capolavoro della tua carriera?
3: Guarda, ciclismo, hai detto bene, gioia e dolori, no? Vittorie sono tante, ho fatto tante vittorie, le catalogo tutte importanti e belle, perché comunque in tutto ho fatto fatica. Poi c'è quella che è più di prestigio, è normale. Il mio capolavoro, la tappa di 6 stelle al Tour, è un capolavoro, perché lì tutti sapevano che c'ero, mi aspettavano, ho fatto di più di quello che io invece mi aspettavo, quindi sono andato oltre anche le aspettative, quindi è venuto fuori un'impresa storica proprio per quel motivo lì, insomma, qualcosa che non mi aspettavo. E questa è quella che rimane nel cuore di tutti, oltre che rimanere nel cuore mio, perché di questa se ne parla sempre ancora oggi a distanza, pensa di quanti anni
0: oltre
3: si parla
0: 30.
3: Con questa tappa, quindi, cioè, sono state tante le tappe, io ho vinto anche altre tappe, però questa ha lasciato un segno indelebile,
0: diciamo storica proprio.
3: E poi cioè, no, sì, questa è storica, sì. Però attenzione, quella più bella, storica, che mi è rimasta nel cuore, diciamo, è la Milano-Sanremo. Perché? Perché la Milano-Sanremo non è una corsa dove mi aspettavano, una corsa che era potenzialmente adatta ai miei mezzi, però vedi, con la capacità, la motivazione e la voglia di arrivare, quel sogno nel cassetto che avevo da giovane, che era la Milano-Sanremo, sono riuscito a vincere. Un corridore come me che vince Milano-Sanremo è raro.
4: Hai vinto, certo.
3: sono riuscito a vincere questa. E cosa mi è mancato? Ecco, mi è mancato un mondiale. Il mondiale mi è mancato, è un grande rammarico, perché ci sono andato vicino più di una volta e sono andato anche al secondo posto sul podio, però io vivo molto questo primo posto e l'avrei meritata, soprattutto l'anno del 94 in Italia, ma non è andato tutto come doveva andare. Succede anche questo,
0: ci certo, certo. Poi,
3: per chiudere questo discorso, devo catalogare un momento importante della mia carriera, un momento che rimane indelebile, che è da lì e poi è partita la mia storia. Quando ho preso la maglia gialla nel 90 con questa fuga che nessuno si aspettava, ma io avevo programmato perché puntavo questa maglia del mio scalatore, la famosa maglia Point, che poi è quella che mi sta dando ancora oggi la notorietà, soprattutto in Francia. Lì è scattato qualcosa in più di me dentro per le corse a tappe. Da lì ho capito che nelle corse a tappe avrei potuto puntare molto in alto, con l'unico rammarico che purtroppo c'erano delle cronometro lunghe che davano vantaggio a un corridore come Indurain.
0: Sentiamo la sigla in sottofondo, siamo già in ritardo di un
1: minuto. Purtroppo è finita, mi dispiace tantissimo.
0: Però torneremo magari a parlare ancora qualche volta con te.
1: Mi dispiace
0: caro
1: tantissimo, Claudio. Se ci può fare i saluti, ti ringrazio di oggi. Sei veramente una grande persona, un personaggio unico.
3: Grazie. Guarda, Claudio, io ho sempre vissuto lo sport con passione e con emozione, la vivo ancora oggi con questo, perché il ciclismo mi ha dato tanto, mi ha creato e mi sta sempre rendendo più forte. Grazie ancora di tutto e grazie per questa giornata di ciclismo parlato.
0: Eccolo qua il ciclismo.
1: Signore e signori, salutiamo il diavolo, grazie.
0: Eccolo qua col sottofondo, ciao.
1: Grazie.

0: E allora eccoci qua, sono in diretta adesso perché quella era la registrazione di 20 di sera che va in onda ogni mercoledì alle 20 di sera, appunto perché sono 20 di sera e sono ai saluti delle radio, Radio Blinco Blanco Atri, Radio Teramo e Radio Tere Terme Vigliatore che mandano la replica alle 7.30 e poi Radio Mare Italia. Le altre radio quando sono le 6.24 e 43 secondi le mandiamo con il saluto della nostra amica Angela, facendole leggere ad Angela Ricciardi. Eccole qua, il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: Salve a tutti amici radioascoltatori e non solo di Disabili International Radio. Io sono Nicola Nucci, lo scrittore Nicola Nucci. Vi invito a seguire i miei spazi su questa radio, su altri emittenti. Io lavoro anche principalmente su altri emittenti e sui social. Io parlo principalmente di anni 90 e di anni 2000. Parlo di ciò che ruotava attorno a quel periodo magico, ma parlo alla fine anche di futuro e di presente attraverso la musica e i suoi protagonisti. Quindi vi ricordo i miei spazi principali, quindi Facebook, Instagram, Threads, X, sempre Nicola Nucci, Nick, mi potete trovare, potete interagire con me. Io ho scritto più di un libro, l'ultimo parla degli anni 90 e degli anni 2000, se vi va potete consultarlo, si trova in tutti gli store online e fisici. Questa puntata parliamo proprio di vacanze, un argomento simpatico che va di moda, diciamo, adesso, visto che siamo nel periodo giusto. Le vacanze da scuola erano quel periodo magico che partiva alla fine di giugno, paradossalmente, perché si aspettava i quadri, i risultati, i piccoli problemi, le materie che magari non, in cui non brillavamo, e quindi qualche giorno anche dopo la fine della scuola c'era una certa apprensione e un certo timore nell'affrontare anche le vacanze. Però poi quando partivano le vacanze erano molto belle. Mi ricordo un periodo molto bello della mia vita, quello scolastico, in cui le vacanze erano paradossalmente infinite, in cui si andava in bicicletta, si andava con gli amici, si andava in scooter e si ascoltava poi la musica degli anni 90 e 2000, che poi trovavamo in tutte le emittenti radiofoniche e poi trovavamo anche nel Luna Park, Autoscontro e chi più ne ha più ne metta. Era un periodo della nostra vita molto più spensierato di quello di adesso. Diciamo che musicalmente era molto diverso, perché non c'era la trap, non c'era il rap, c'era semplicemente una disco dance e c'era un house che iniziava poi dall'inizio degli anni 2000 a venire fuori. C'era un pop che era principalmente italiano, non c'era questo materiale che arrivava poi dall'estero, soprattutto adesso sudcoreano, America, Giappone, e all'epoca si lavorava molto più in ambito europeo, tant'è che tanti fenomeni poi che sembravano venire chissà da dove, vi ricordo per esempio Take That, erano semplicemente comunque del circondario, diciamo così. Le vacanze adesso sono mutate, le vacanze sono adesso diventate quasi un lusso, perché non tutte le famiglie possono permettersele. Chi può permettersele sceglie a volte l'estero, ma non solo, se sceglie anche la Sicilia o la Sardegna, che sono le mete principali in questo periodo. C'è un turismo di chi invece rimane, principalmente fatto di condizionatori, di centri commerciali e di saldi, che in questo periodo sono partiti e che proseguono anche nelle settimane a seguire. Il mare è cambiato, perché nel frattempo ci sono sempre più stabilimenti balneari, la figura del bagnino è un po' diventata una figura del tutto fare, si è modificato un po' tutto, la nostra estate, i locali, molto più musica all'aperto, spacciando per cocktail bar qualcosa che era una specie di disco pub di qualche anno fa. Le discoteche vere e proprie stanno andando scemando, facendo spazio principalmente a party estive, situazioni un po' grigie, nel senso che non si capisce bene se sono una festa, un party, una discoteca vera e propria, tant'è che questo ha creato un po' di confusione anche nel sistema stesso. Tuttavia l'importante è sempre riposarsi e stare con le persone che si amano. Per questa puntata la chiudiamo qui, vi do appuntamento sempre con me ad un nuovo spazio, quindi vi aspetto qui.
1: Monte Grotto Terme, il venerdì in festa, sul viale pedonale tra musica, moda e ritmi latini. Serate di musica, spettacolo e intrattenimento animeranno viale stazione tra luglio e agosto. Il viale pedonale si trasformerà in un palcoscenico all'aperto, con un'area espositiva di hobbisti e creativi ad accompagnare ogni appuntamento. L'ingresso a tutte le serate è libero. Il 31 luglio arriva la Summer Music Night, una delle serate più attese. Fin dal pomeriggio, DJ set e lounge bar distribuiti lungo il percorso accompagneranno il pubblico. Poi alle 21 salirà sul palco Nivio, artista a rivelazione conosciuto per la partecipazione al talent Amici e che ha aperto alcuni concerti di Laura Pausini, con uno spettacolo dal vivo ricco di energia. A chiudere il calendario, venerdì 7 agosto, sarà Avenida Latina, una serata che porterà sul viale il ritmo dei Caraibi. Direttamente da Cuba arriveranno musicisti, animazione e ballerine per coinvolgere il pubblico con spettacoli e balli latinoamericani, insieme a DJ set e cocktail dedicati. Le serate sono anche un'occasione di valorizzazione delle attività commerciali locali con un programma che unisce musica, spettacolo e shopping per tutte le età.
2: E buongiorno Elisa, ormai per noi è un incontro mensile quello di stare insieme con lei, con te, ormai potremmo dire anche con te perché è diventata...
3: Assolutamente, assolutamente, quindi... buongiorno. Ormai è un appuntamento tra amici.
2: Tra amici.
3: Un appuntamento in famiglia che va bene così, che ci sia perché ci dà modo di coltivare
2: agli altri,
3: i nostri rapporti.
2: Dire agli altri quello che c'è,
3: esatto.
2: A Montagnana. Questo...
3: A Montagnana.
2: E allora come iniziamo Montagnana il prossimo mese, il mese di agosto come inizia?
3: Allora, il mese di agosto inizia con un momento di solidarietà, perché l'1 e il 2 agosto c'è la seconda parte di Calici sotto le mura, che è questa manifestazione che si svolge proprio a ridosso delle mura storiche, che riguarda purtroppo. Si tratta di una manifestazione in ricordo di una ragazza di Montagnana che, facendo ricerca sulle malattie rare, in particolare sulla talassemia, è deceduta. Ne abbiamo già parlato. C'è la seconda parte l'1 e il 2 agosto, in realtà il 31, l'1 e il 2 agosto, e c'è questo momento conclusivo in cui davvero si tirano le somme e abbiamo bisogno di fondi per la ricerca.
2: Allora, fondi per la ricerca, un applauso. Siamo tutti più buoni, ecco.
3: Ecco.
2: Proseguiamo allora.
3: Proseguiamo, poi invece lasciamo lo spazio alla nostra saga patronale. Il nostro Duomo ha come patrona Santa Maria Assunta. Quindi il 15 agosto per noi diventa un momento centrale del mese, ma anche della vita cittadina proprio. Inizia il Luna Park per bambini e ragazzi, quindi un momento festoso il 7, terminerà il 17, ma abbiamo dei momenti di vita, oltre che ludici, di momenti di cultura musicale accessibili a tutti, aperti a tutti, gratuiti, in centro storico, 3 giorni, e poi abbiamo lo spettacolo pirotecnico del 16 agosto che va a concludere questi 3 momenti, che è uno spettacolo pirotecnico a cui diamo particolare attenzione anche al benessere dei nostri amici a quattro zampe. Perché sarà uno spettacolo pirotecnico però silenziato del 40% rispetto ai botti normali, quindi insomma un momento sì di festa, di allegria, ma anche di rispetto nei confronti dei nostri cucciolotti, più o meno cucciolotti, insomma.
2: Perfetto, seguiamo.
3: Allora, durante questo periodo c'è anche un momento particolare, che è il 10 agosto. Il 10 agosto è la notte di San Lorenzo.
2: Sì.
3: È la notte delle stelle cadenti. Ecco, insieme all'associazione dei borghi più belli d'Italia partecipiamo a questa nottata che si chiama Il Borgo dei Desideri, e in cui in una location particolare che è il cortile della Rocca degli Alberi, questo nostro meraviglioso castello trecentesco, ci sarà un momento per esprimere dei desideri comunque collegati allo sviluppo della bellezza e della particolarità romantica che coinvolge le nostre città murate, i nostri borghi medievali, e quindi c'è un momento anche per lasciare spazio a quello che vorremmo accadesse, non solo quello che accade già.
2: Si continua.
3: Si continua. Poi il 14 agosto, che è la sera in cui iniziano gli spettacoli in centro, prima degli spettacoli abbiamo anche un momento dedicato a un format che si chiama Oltre i muri delle biblioteche, per diffondere la lettura e comunque la passione per il libro, la carta stampata e il coinvolgimento dai più piccoli ai più grandi, che si chiama Una biblioteca piena di luci e di stelle, ed è un momento di lettura in una location particolare fuori dai muri delle biblioteche, in cui si potrà creare un'atmosfera davvero particolare.
2: Sì.
3: Chiediamo a tutti di partecipare portando delle torce.
2: Ah, ecco.
3: E sarà una serata
2: illuminata,
3: memorabile, illuminata, ma molto particolare.
2: Bene, continuiamo con le altre date di agosto, vedo che sono tante.
3: Continuiamo e chiudiamo il mese di agosto con forse una delle manifestazioni che ha più eco a livello nazionale ed internazionale, è l'Homme de Mer, il nostro triathlon goliardico con i baffi.
2: Ah.
3: È una manifestazione divertentissima in cui ci sono partecipanti, e gli organizzatori quest'anno li hanno chiusi a 1350, ma addirittura abbiamo partecipanti che arrivano dal nord Europa per farlo. Ed è un triathlon, come dicevo prima, goliardico, in cui di fatto abbiamo due regole.
2: Sì.
3: Due: chi partecipa deve avere i baffi,
2: ecco,
3: uomo o donna che sia.
2: Beh, insomma,
3: per quanto disegnata.
2: Anche finti, allora.
3: Anche finti. E poi al termine di ogni frazione sportiva, se vuole mantenere il suo tempo, deve bere mezzo litro di birra, una lattina di mezzo litro di birra, che può essere birra normale, senza glutine, analcolica. C'è di tutto. La cosa bella è che negli anni, era partita da circa una trentina di amici, così fatta per caso, negli anni appunto siamo arrivati a dover anche lasciar fuori, perché 1350 sono i partecipanti, altrettanti sono quelli che sono in lista d'attesa.
2: Quindi
3: richiama davvero tanto. La cosa bella è che negli anni si è sviluppata anche la voglia di goliardia nel vero senso della parola, quindi di travestirsi nei modi più simpatici e divertenti che ci possano essere. Ricordo un anno uno dei miei costumi preferiti erano due ragazzi che si erano vestiti da cactus con tanto di vaso e mentre facevano la frazione di corsa ogni tanto si fermavano, si mettevano dentro il vaso e rimanevano fermi immobili. Erano veramente divertenti. Questo di bello è che è una manifestazione gratuita, certo. Ci si può davvero divertire, tutti i punti sono accessibili a chiunque,
2: certo.
3: E davvero sono ore spensierate in cui si ride, ci si diverte, chi vuole può anche fare sport, per carità, anche se lo sport in questa manifestazione probabilmente è l'ultimo dei pensieri. La cosa che si vuol fare è dare un ultimo momento di grande libertà anche espressiva a tutti prima dell'inizio di nuovo dell'anno scolastico, della fine delle ferie, quindi di ricominciare il lavoro. È l'ultima grande festa, insomma.
2: E questa quando è che si tiene?
3: E questa si comincia il 29 agosto,
2: sì,
3: con il Villaggio de Mer, in cui ci sono dei barbieri a disposizione che fanno anche i baffi, in cui avviene la consegna dei pettorali col kit di partecipazione della gara, c'è della musica, e la gara stessa è il 30 di agosto mattina, poi più o meno intorno all'ora di pranzo finisce la parte di competizione, rimane solo la parte della bellezza dello stare insieme. 30 agosto, che si conclude in serata anche con l'inizio delle manifestazioni di ciò che verrà a settembre, che è il Palio dei 10 Comuni. Il 30 di agosto c'è la solenne cerimonia del giuramento dei capitani.
2: Beh,
3: quindi abbiamo insomma un mese da visitare, proprio,
2: un mese di fuoco
3: da vivere, da visitare.
2: Oltre
3: anche con le temperature,
2: anche con le temperature. Io ti ringrazio Elisa, e naturalmente questo lo manderemo in onda in questo mese e poi ci sentiremo per il mese prossimo. Grazie e buona giornata. A
3: aspetto
2: presto.
3: Con ansia questo momento.
2: Grazie,
3: arrivederci a presto.

0: universali, dobbiamo sfumarlo perché altrimenti poi non riusciamo a leggere la poesia, poi abbiamo i collegamenti, quindi sfumiamo i giudizi e apriamo il microfono a Maria Grazia. Buongiorno Maria Grazia. Perché non c'è Maria Grazia? Forse perché
1: chiamata in entrata. Signora Maria Grazia,
0: Gialla Zeta Sciacca. È caduta la linea. Allora, un attimo
1: che dello schermo. Chiamata.
0: Era caduta la linea, Maria Grazia, va bene.
2: Sì, ecco. Sì, lo so.
0: Ebbè, queste linee sono un po' ormai ballerine. Ecco.
2: Giuseppe?
0: Sì.
2: Ti voglio dire una cosa. Io non ti ho mai detto che mi mancano da un po' di tempo, da qualche mese, i denti di davanti, i denti di sopra, per cui qualche parola e la pronuncio male, capito?
0: Va bene, non c'è problema, noi qui facciamo un applauso perché l'importante è esserci, siamo in diretta con Maria Grazia. E vabbè, la vita purtroppo ci porta che alcune cose mancano prima o poi. Allora, la poesia di oggi si intitola...
2: Ecco, la voglio dedicare a mia figlia e quindi l'ho intitolata A Patrizia.
0: A Patrizia, va bene. E dopodiché, dopo la poesia, manderemo un brano di...
2: di Calogero Scalisci.
0: Che si chiama Amore e poesia. Bene, perfetto. Allora, parti pure con la lettura.
2: Sì. A Patrizia, somigli a papà, ma hai la finezza di mamma e la dolcezza di un babà. Sei così alta che appari una stangona, ma poi a volte diventi una fifona. Coi capelli ricci o i capelli lisci rimani sempre una biondina. Coi capelli lunghi o tagliati scalati sei sempre la mia bambolina. Due interviste i giornalisti ti hanno fatto e le tue liriche hai già declamato, esternando i pensieri della tua mente e parlando di altri argomenti hai meritato i loro complimenti. Il tempo non hai trovato, ma l'amore lo hai sempre decantato. Ed io spero che tu possa incontrare un giorno l'anima gemella da amare e l'uomo giusto da sposare, che ti dovrà comportare. Questo te lo auguro con tutto il cuore, assicurandoti tutto il mio amore. Grazie.
0: Bene, allora andiamo col brano che ha a che fare, che parla di te proprio il brano, Amore e poesia, ecco, eccolo qua.
2: Ok, grazie, a risentirci, ciao.

0: si ricorderanno anche di te.
1: Come nelle favole ci ricorderemo di Maragrazia, ma qui abbiamo il nostro Marco Roma.
2: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno.
1: E non è da solo, perché c'è anche Damiano dal Vaticano.
2: Purtroppo oggi ci ha lasciato Damiano, si è andato via.
1: Damiano è rimasto solo col pensiero. Magari ci ascolta per radio, dai, magari.
2: È rimasto alla sua ombra.
1: È rimasto al Vaticano a lavorare, però in compenso abbiamo Eleonora.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno da Montemario, come al solito. Ci sono i limoni a Montemario? No, i limoni sono da...
3: Sì, ci sono i limoni a Montemario.
1: Ah, anche... Bene ragazzi, anche oggi stiamo per finire venerdì 31 luglio, non abbiamo mandato neanche il brano luglio, ma un pezzettino.

0: Allora, speriamo che Damiano dall'altra parte del mondo, del Vaticano, si faccia una preghiera
1: che faccia andare
0: in memoria di questi poveri ragazzi,
1: che faccia andare
0: lavoratori,
1: lavoratori, che fa caldo, insomma, poi quindi
0: sì, fa molto caldo, fa molto caldo. Oggi sarà una giornata tosta come quella di ieri, difficile.
1: Eleonora stamattina che fa invece? Che cosa ha da svolgere?
2: Io devo aspettare Damiano che stacca a mezzogiorno, che mi deve venire a prendere.
1: Ah, ecco.
2: Perché allora abbiamo dei giri da fare pomeriggio.
1: Ah, ecco. Oh, giri al caldo. vabbè, giustamente questo. Invece Marco sarà fino alle 2 lì a lavorare, tra lavori, poi smontaggio e tutto il resto, e poi anche domani sarà a lavorare Marco qui.
0: Allora, nel frattempo che io sto al lavoro combatto un po' con gli ospiti. Con gli ospiti. Comunque c'è una persona che ho parlato, che mi ha dato un cuore a quello che gli ho detto, ma non so se accetta, vediamo un po'.
1: Dobbiamo
0: Sabrina Ferilli, ma vediamo un po'.
1: Beh, vedremo, la prima o poi l'avremo Sabrina Ferilli.
0: Sì, ho parlato con lei. Ma vediamo se lei può. Cioè, posso dire che ho parlato con lei, però vediamo se accetta l'intervista, se lei può adesso. Ecco. Però comunque ha gradito.
1: Bene, sì. Allora intanto è il momento quasi della sigla, contate fino a 3, facciamo partire la sigla allora.
0: Allora, 1, 2, 3, signori e signori, a voi là.
3: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Con Giuseppe Cesena.
1: E allora abbiamo terminato, cari ragazzi. E anche oggi è passato, anche questo 31 luglio. Ci sentiremo il 3 agosto. Ascoltatevi le repliche, salutiamo Damiano dal Vaticano, grande benedizione Damiano, mi raccomando. E ragazzi, allora, ciao Marco.
0: Ciao, voglio fare un appello, tutti i mercoledì sera, senza fermarci un attimo, un secondo, senza le vacanze.
1: Sì,
0: saremo tutti i mercoledì sera, avremo grandi ospiti dello spettacolo italiano.
1: A 20 di sera.
0: Crediamo che ci seguite alle 20.
1: Sì,
0: 20 di sera, ai 20.
1: Sempre su Disabili Internazionale, la delle radio che si collegano. Grazie Eleonora, buona giornata.
2: Anche a te Giuseppe, anche a te Marco.
1: Ciao ragazzi, ciao,
0: buona giornata,
1: ciao,
0: veniamo.
1: Ciao.
2: Sì.
1: Grazie. Allora, lunedì 3 agosto. Ciao a tutti.

0: sempre tu che mi accompagni ancora.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
2: Il GR politico dell'agenzia DIR.
3: Il primo vero grande esodo dell'estate 2026 è iniziato. Dalla giornata di oggi fino a domenica 2 agosto, secondo le stime dell'Osservatorio della Mobilità Stradale di ANAS, saranno oltre 26 milioni gli spostamenti di autoveicoli previsti. Anche per questo ANAS ha ridimensionato la presenza dei lavori stradali. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi, 1.414. Il momento peggiore per partire sarà sabato mattina, quando le città si svuoteranno. Secondo Coldiretti sono 18,7 milioni gli italiani che hanno programmato una vacanza d'agosto, un dato in lieve crescita rispetto allo scorso anno. Sul caso del Mastro, nella giunta per le autorizzazioni va in scena uno scontro. Al centro del braccio di ferro tra opposizione e maggioranza sono finite di nuovo le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, ancora secretate. Lunedì la giunta del regolamento della Camera deciderà se permettere alla giunta delle autorizzazioni a prenderne visione. In caso negativo, la decisione finale sarà affidata all'Aula. Ritengo questa una negazione dei diritti della giunta che rappresento come presidente, ha commentato il presidente della giunta per le autorizzazioni della Camera, Davis Dori, rappresentante delle opposizioni. Il centrodestra invece ha difeso la scelta del presidente della Camera, Lorenzo Fontana. È stato inappuntabile e corretto, hanno detto i parlamentari di maggioranza. In Italia dal 1 gennaio al 28 luglio 2026 sono stati rilevati dal satellite 1070 grandi incendi boschivi, di cui il 73% al sud. Questo l'allarme lanciato dall'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. La superficie complessivamente percorsa dal fuoco in Italia in questo periodo ammonta a circa 741 km quadrati, un'estensione pari a quella della provincia di Lodi. Quasi il 14% di tutta la superficie bruciata era coperta da boschi. A luglio preoccupano soprattutto la situazione della Sicilia, nella provincia di Agrigento, con una superficie interessata di 67 km quadrati, e quella del versante calabrese del Parco del Pollino. Franco Baresi, ex capitano del Milan e della nazionale italiana di calcio, indimenticabile bandiera rossonera e vincitore di 3 Coppe dei Campioni, 6 scudetti e 2 coppe intercontinentali, è morto questa mattina a seguito di una grave malattia polmonare. Aveva 66 anni. Cordoglio unanime è stato manifestato dal mondo dello sport e anche della politica. Il calcio italiano perde una delle sue leggende, lo ricorderemo come merita in occasione delle prossime partite della nazionale, ha detto ad esempio il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, mentre la premier Giorgia Meloni ha ricordato come con la scomparsa di Baresi l'Italia perde non solo uno dei più grandi campioni della sua storia sportiva, ma anche un esempio di lealtà, serietà e dedizione.

promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

me siento un verme quando penso che per andar veder Chinaglia ho lasciato senza neanche uno scudo la mia hermano. Me sentivo quasi mal al parir del sole quando vidi per la strada Emanuel, Emanuel Gervaso, e insieme alla partita non andammo perché mi venne un grosso pensiero nella capeta. E un dubbio mi venne, nemmeno un dubbio, un dubbione, un doppio dubbion della Fargas della Gardena.

Alessandro Manzoni. Quando mi metto in testa una cosa è più forte di me. Mi continuavo a ripetere, etere o non etere, questo è il mio problema. E mi avviai storto storto o dritto dritto a parcheggiare le mie scarpe. E lì chi ti incontro? Chinaglia. Signore e signori, buonasera, vi parliamo da San Siro, dove incontro il calcio minuto per minuto, perché fra 4 volte il campione del mondo, il campione sudamericano Joey Calavone, sono tornato qui all'alba a visitarci. In tribuna generale c'è il colonnello, il maresciallo e la pubblica sicurezza, l'arbitrone e l'arbitro della Federazione Iberica Valdez de Porcota e Molin, e ha detto la partita. 700.000 milioni di spettatori sono presenti alla partita, è presente anche il budolone della Sportiacca del Lunara. 4 volte il sole è tornato a splendere su questa terra, ma 4 volte se n'è andato. 5 volte la porta con Wilson, Fittipaldi, Garçon, Gardin, Porton, Cacciun, Bonbon, Foley, Bonbon, Caramelle e Cioccolatini. Sono un disgraziato e non mi voglio rovinare in questa pubblica piazza, vi voglio offrire pettiti, scopi, scopatelle e scupone. Cazzo, cavucchione, cartone e fumo. 30 palle la calora, 20.000 lire, 30.000 lire, 50.000 lire, 130, 20, 10. Vi voglio rovinare il prodotto, lo do a lei, al signore.

che ci ha rovinato la vita. A sinistra, accompagnato dai carabinieri, il portone, Carpio Cardocco. Salve, salvone, salvaci. Salvaletto Coso, vi voglio rovinare il prodotto assegnato a lei. Il signor in terza fila che si sta grattando il naso con la punta dell'occhio. Ci siamo, eccolo qui, è lui finalmente. Chinaglia, è lui che avanza per la porta. Quattro persone lo portano fuori e immediatamente siamo qui in collegamento. Passo la linea a te, a me, a te, a te. Quattro passi zima a te, oli oli. Quattro passi zima a te, oli oli oli oli oli oli. Lola, lola. Hola, el producto.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Il primo vero grande esodo dell'estate 2026 è iniziato. Dalla giornata di oggi fino a domenica 2 agosto, secondo le stime dell'Osservatorio della Mobilità Stradale di ANAS, saranno oltre 26 milioni gli spostamenti di autoveicoli previsti. Anche per questo ANAS ha ridimensionato la presenza dei lavori stradali. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi, 1.414. Il momento peggiore per partire sarà sabato mattina, quando le città si svuoteranno. Secondo Coldiretti sono 18,7 milioni gli italiani che hanno programmato una vacanza d'agosto, un dato in lieve crescita rispetto allo scorso anno. Sul caso del Mastro, nella giunta per le autorizzazioni va in scena uno scontro. Al centro del braccio di ferro tra opposizione e maggioranza sono finite di nuovo le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, ancora secretate. Lunedì la giunta del regolamento della Camera deciderà se permettere alla giunta delle autorizzazioni a prenderne visione. In caso negativo, la decisione finale sarà affidata all'Aula. Ritengo questa una negazione dei diritti della giunta che rappresento come presidente, ha commentato il presidente della giunta per le autorizzazioni della Camera, Davis Dori, rappresentante delle opposizioni. Il centrodestra invece ha difeso la scelta del presidente della Camera, Lorenzo Fontana. È stato inappuntabile e corretto, hanno detto i parlamentari di maggioranza. In Italia dal 1 gennaio al 28 luglio 2026 sono stati rilevati dal satellite 1070 grandi incendi boschivi, di cui il 73% al sud. Questo l'allarme lanciato dall'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. La superficie complessivamente percorsa dal fuoco in Italia in questo periodo ammonta a circa 741 km quadrati, un'estensione pari a quella della provincia di Lodi. Quasi il 14% di tutta la superficie bruciata era coperta da boschi. A luglio preoccupano soprattutto la situazione della Sicilia nella provincia di Agrigento, con una superficie interessata di 67 km quadrati, e quella del versante calabrese del Parco del Pollino. Franco Baresi, ex capitano del Milan e della nazionale italiana di calcio, indimenticabile bandiera rossonera e vincitore di 3 Coppe dei Campioni, 6 scudetti e 2 coppe intercontinentali, è morto questa mattina a seguito di una grave malattia polmonare. Aveva 66 anni. Cordoglio unanime è stato manifestato dal mondo dello sport e anche della politica. Il calcio italiano perde una delle sue leggende, lo ricorderemo come merita in occasione delle prossime partite della nazionale, ha detto ad esempio il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, mentre la premier Giorgia Meloni ha ricordato come con la scomparsa di Baresi l'Italia perde non solo uno dei più grandi campioni della sua storia sportiva, ma anche un esempio di lealtà, serietà e dedizione.

sigarette, un amore così lungo, tu non darglielo in fretta. Non spalancare le labbra ad un ingorgo di parole, le tue labbra così frenate nelle fantasie dell'amore. Dopo l'amore così sicuro, rifugiarsi nei sempre, nell'ipocrisia dei mai. Non sono riuscito a cambiarti, non mi hai cambiato, lo sai.

lasciavo graffi sui segni. Per ritornare dopo l'amore alle carezze dell'amore era facile ormai. Non sei riuscita a cambiarmi, non ti ho cambiato, lo sai.

fiori regalati a maggio e restituiti in novembre, i tuoi occhi come vuoti a rendere per chi ti ha dato lavoro, i tuoi occhi assunti da 3 anni, i tuoi occhi per

Casanova che ti promette di presentarti ai genitori. Resterai più semplicemente dove un attimo vale un altro, senza chiederti come mai.

questa casa non mi piace più. Come quel quadro tuo lassù.

largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi, né

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura, e le parole sì lo so,

quella vecchia idea d'essere tutti uguali e senza scudi per proteggermi, né armi per difendermi.

0: quanta gente c'è.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
2: Il GR politico dell'agenzia DIR.
3: Il primo vero grande esodo dell'estate 2026 è iniziato. Dalla giornata di oggi fino a domenica 2 agosto, secondo le stime dell'Osservatorio della Mobilità Stradale di ANAS, saranno oltre 26 milioni gli spostamenti di autoveicoli previsti. Anche per questo ANAS ha ridimensionato la presenza dei lavori stradali. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi, 1.414. Il momento peggiore per partire sarà sabato mattina, quando le città si svuoteranno. Secondo Coldiretti sono 18,7 milioni gli italiani che hanno programmato una vacanza d'agosto, un dato in lieve crescita rispetto allo scorso anno. Sul caso del Mastro, nella giunta per le autorizzazioni va in scena uno scontro. Al centro del braccio di ferro tra opposizione e maggioranza sono finite di nuovo le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, ancora secretate. Lunedì la giunta del regolamento della Camera deciderà se permettere alla giunta delle autorizzazioni a prenderne visione. In caso negativo, la decisione finale sarà affidata all'Aula. Ritengo questa una negazione dei diritti della giunta che rappresento come presidente, ha commentato il presidente della giunta per le autorizzazioni della Camera, Davis Dori, rappresentante delle opposizioni. Il centrodestra invece ha difeso la scelta del presidente della Camera, Lorenzo Fontana. È stato inappuntabile e corretto, hanno detto i parlamentari di maggioranza. In Italia dal 1 gennaio al 28 luglio 2026 sono stati rilevati dal satellite 1070 grandi incendi boschivi, di cui il 73% al sud. Questo l'allarme lanciato dall'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. La superficie complessivamente percorsa dal fuoco in Italia in questo periodo ammonta a circa 741 km quadrati, un'estensione pari a quella della provincia di Lodi. Quasi il 14% di tutta la superficie bruciata era coperta da boschi. A luglio preoccupano soprattutto la situazione della Sicilia, nella provincia di Agrigento, con una superficie interessata di 67 km quadrati, e quella del versante calabrese del Parco del Pollino. Franco Baresi, ex capitano del Milan e della nazionale italiana di calcio, indimenticabile bandiera rossonera e vincitore di 3 Coppe dei Campioni, 6 scudetti e 2 Coppe intercontinentali, è morto questa mattina a seguito di una grave malattia polmonare. Aveva 66 anni. Cordoglio unanime è stato manifestato dal mondo dello sport e anche della politica. Il calcio italiano perde una delle sue leggende, lo ricorderemo come merita in occasione delle prossime partite della nazionale, ha detto ad esempio il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, mentre la premier Giorgia Meloni ha ricordato come con la scomparsa di Baresi l'Italia perde non solo uno dei più grandi campioni della sua storia sportiva, ma anche un esempio di lealtà, serietà e dedizione.

0: ti conosco.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
2: Il GR politico dell'agenzia DIR.
3: Il primo vero grande esodo dell'estate 2026 è iniziato. Dalla giornata di oggi fino a domenica 2 agosto, secondo le stime dell'Osservatorio della Mobilità Stradale di ANAS, saranno oltre 26 milioni gli spostamenti di autoveicoli previsti. Anche per questo ANAS ha ridimensionato la presenza dei lavori stradali. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi, 1.414. Il momento peggiore per partire sarà sabato mattina, quando le città si svuoteranno. Secondo Coldiretti sono 18,7 milioni gli italiani che hanno programmato una vacanza d'agosto, un dato in lieve crescita rispetto allo scorso anno. Sul caso del Mastro, nella giunta per le autorizzazioni va in scena uno scontro. Al centro del braccio di ferro tra opposizione e maggioranza sono finite di nuovo le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, ancora secretate. Lunedì la giunta del regolamento della Camera deciderà se permettere alla giunta delle autorizzazioni a prenderne visione. In caso negativo, la decisione finale sarà affidata all'Aula. Ritengo questa una negazione dei diritti della giunta che rappresento come presidente, ha commentato il presidente della giunta per le autorizzazioni della Camera, Davis Dori, rappresentante delle opposizioni. Il centrodestra invece ha difeso la scelta del presidente della Camera, Lorenzo Fontana. È stato inappuntabile e corretto, hanno detto i parlamentari di maggioranza. In Italia dal 1 gennaio al 28 luglio 2026 sono stati rilevati dal satellite 1070 grandi incendi boschivi, di cui il 73% al sud. Questo l'allarme lanciato dall'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. La superficie complessivamente percorsa dal fuoco in Italia in questo periodo ammonta a circa 741 km quadrati, un'estensione pari a quella della provincia di Lodi. Quasi il 14% di tutta la superficie bruciata era coperta da boschi. A luglio preoccupano soprattutto la situazione della Sicilia, nella provincia di Agrigento, con una superficie interessata di 67 km quadrati, e quella del versante calabrese del Parco del Pollino. Franco Baresi, ex capitano del Milan e della nazionale italiana di calcio, indimenticabile bandiera rossonera e vincitore di 3 Coppe dei Campioni, 6 scudetti e 2 coppe intercontinentali, è morto questa mattina a seguito di una grave malattia polmonare. Aveva 66 anni. Cordoglio unanime è stato manifestato dal mondo dello sport e anche della politica. Il calcio italiano perde una delle sue leggende, lo ricorderemo come merita in occasione delle prossime partite della nazionale, ha detto ad esempio il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, mentre la premier Giorgia Meloni ha ricordato come con la scomparsa di Baresi l'Italia perde non solo uno dei più grandi campioni della sua storia sportiva, ma anche un esempio di lealtà, serietà e dedizione.
4: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
5: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi, a mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
4: Ostrega, brava, adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
5: No zio, non occorre tutta sta pressa, i pressi sono bassi tutto l'anno.
4: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
5: La Conrad de Sant'Alvise.
6: Siete pronti per una nuova grande scalata? Qui ci sono i più belli, musica che sa di gran figata.
7: Solo i più belli con Max Martinelli.
6: Per i inaugurare la prima puntata di questo agosto 2026 facciamo subito un tuffo dal trampolino numero 10 con la novità di Napoleone, ricordi d'infanzia legati al mare per una song tutta da cantare.

0: vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: Perde qualche posizione e si piazza in nona Madame. Il celebre gioco legato all'amore Mama non mama rimane tra i preferiti del momento.

0: Martinelli.
1: Calma Metafisica è una delle altre novità dei più belli d'Italia. La nuova Diermal Meta porta la firma di Dardust. Devi stare calma con i piedi nella sabbia e la pelle d'oca sulle braccia. Questa è proprio una questione metafisica. Ermal Meta.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: I più belli con Max Martinelli. Resta in testa tutto il dì.
2: Mike Jockey, Max Martinelli. Una visione artistica molto simile può portare solo a un buon vento di successo. Giovanotti e Alfa, ai più belli d'Italia.
3: Era un po' di

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: Numero 7, ancora un soltino più in alto. Ecco la coppia Emma Fabri Fibra. Ci ricordano che non c'è dipendenza in una relazione ricca di emozioni costruttive. Antidroga, numero 7.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli. Solo i più belli.
0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. E per voi adesso ai più belli ecco la numero 6. Un brano che canta la possibilità di essere forti, fragili, sicuri e insicuri, senza sentirsi obbligati a rincorrere un'idea di perfezione. Marco Mengoni, Angelina Mango, Canto d'amore. Numero 6.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Tra i primi 5 della classe, ecco la storia di un amore che non si riesce proprio a mettere davvero alle spalle. Samurai J canta Flamenco Paranoia, posizione numero 5.

0: analisi del nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!
2: Solo i più belli.
3: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. E in quarta c'è la nuova di Tommaso Paradiso. Un amore estivo improvviso può provocare energia esplosiva. Immaginate di agitare fortemente una Coca-Cola. Oltre alla forte esplosione, può provocare una bella canzone. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, numero 4.

0: più belli d'Italia estate con Max Martinelli.
1: È una forte contraddizione emotiva, arriva dalla numero 3, il desiderio di rivedere una persona pur sapendo che sarebbe meglio non incontrarla mai più. Tu cosa fai stasera? È di Noemi. Numero 3.
2: Stare

0: Martinelli.
1: Sempre più in alto, posizione numero 2. Numeri incredibili per i Pinguini Tattici Nucleari, confermando ancora una volta la forza della band. Sorry, scusa, lo sento, è una favola gotica che si muove tra amore e fantasmi.

0: I più belli d'Italia estate.
1: Con noi ai più belli questa settimana: Napoleone, Madame, Herman Meta, Emma, Fabri Fibra, Angelina Mango, Tommaso Paradiso, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari. E alla numero uno dei più belli, tra spensieratezza estiva, mare, musica e super sound partenopeo, trionfano Serena Brancale e i The Colors. Partenope è una produzione Merck & Cremont. Posizione numero 1.

0: tramite il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Il primo vero grande esodo dell'estate 2026 è iniziato. Dalla giornata di oggi fino a domenica 2 agosto, secondo le stime dell'Osservatorio della Mobilità Stradale di ANAS, saranno oltre 26 milioni gli spostamenti di autoveicoli previsti. Anche per questo ANAS ha ridimensionato la presenza dei lavori stradali. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi, 1.414. Il momento peggiore per partire sarà sabato mattina, quando le città si svuoteranno. Secondo Coldiretti sono 18,7 milioni gli italiani che hanno programmato una vacanza d'agosto, un dato in lieve crescita rispetto allo scorso anno. Sul caso del Mastro, nella giunta per le autorizzazioni va in scena uno scontro. Al centro del braccio di ferro tra opposizione e maggioranza sono finite di nuovo le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, ancora secretate. Lunedì la giunta del regolamento della Camera deciderà se permettere alla giunta delle autorizzazioni a prenderne visione. In caso negativo, la decisione finale sarà affidata all'Aula. Ritengo questa una negazione dei diritti della giunta che rappresento come presidente, ha commentato il presidente della giunta per le autorizzazioni della Camera, Davis Dori, rappresentante delle opposizioni. Il centrodestra invece ha difeso la scelta del presidente della Camera, Lorenzo Fontana. È stato inappuntabile e corretto, hanno detto i parlamentari di maggioranza. In Italia dal 1 gennaio al 28 luglio 2026 sono stati rilevati dal satellite 1070 grandi incendi boschivi, di cui il 73% al sud. Questo l'allarme lanciato dall'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. La superficie complessivamente percorsa dal fuoco in Italia in questo periodo ammonta a circa 741 km quadrati, un'estensione pari a quella della provincia di Lodi. Quasi il 14% di tutta la superficie bruciata era coperta da boschi. A luglio preoccupano soprattutto la situazione della Sicilia, nella provincia di Agrigento, con una superficie interessata di 67 km quadrati, e quella del versante calabrese del Parco del Pollino. Franco Baresi, ex capitano del Milan e della nazionale italiana di calcio, indimenticabile bandiera rossonera e vincitore di 3 Coppe dei Campioni, 6 scudetti e 2 Coppe intercontinentali, è morto questa mattina a seguito di una grave malattia polmonare. Aveva 66 anni. Cordoglio unanime è stato manifestato dal mondo dello sport e anche della politica. Il calcio italiano perde una delle sue leggende, lo ricorderemo come merita in occasione delle prossime partite della nazionale, ha detto ad esempio il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, mentre la premier Giorgia Meloni ha ricordato come con la scomparsa di Baresi l'Italia perde non solo uno dei più grandi campioni della sua storia sportiva, ma anche un esempio di lealtà, serietà e dedizione.
3: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
4: Vado alla Conad de Santa Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
3: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
4: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi dei bassi

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: IGR politico dell'agenzia DIR.
2: Il primo vero grande esodo dell'estate 2026 è iniziato. Dalla giornata di oggi fino a domenica 2 agosto, secondo le stime dell'Osservatorio della Mobilità Stradale di ANAS, saranno oltre 26 milioni gli spostamenti di autoveicoli previsti. Anche per questo ANAS ha ridimensionato la presenza dei lavori stradali. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi, 1.414. Il momento peggiore per partire sarà sabato mattina, quando le città si svuoteranno. Secondo Coldiretti sono 18,7 milioni gli italiani che hanno programmato una vacanza d'agosto, un dato in lieve crescita rispetto allo scorso anno. Sul caso del Mastro, nella giunta per le autorizzazioni va in scena uno scontro. Al centro del braccio di ferro tra opposizione e maggioranza sono finite di nuovo le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, ancora secretate. Lunedì la giunta del regolamento della Camera deciderà se permettere alla giunta delle autorizzazioni a prenderne visione. In caso negativo, la decisione finale sarà affidata all'Aula. Ritengo questa una negazione dei diritti della giunta che rappresento come presidente, ha commentato il presidente della giunta per le autorizzazioni della Camera, Davis Dori, rappresentante delle opposizioni. Il centrodestra invece ha difeso la scelta del presidente della Camera, Lorenzo Fontana. È stato inappuntabile e corretto, hanno detto i parlamentari di maggioranza. In Italia dal 1 gennaio al 28 luglio 2026 sono stati rilevati dal satellite 1070 grandi incendi boschivi, di cui il 73% al sud. Questo l'allarme lanciato dall'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. La superficie complessivamente percorsa dal fuoco in Italia in questo periodo ammonta a circa 741 km quadrati, un'estensione pari a quella della provincia di Lodi. Quasi il 14% di tutta la superficie bruciata era coperta da boschi. A luglio preoccupano soprattutto la situazione della Sicilia nella provincia di Agrigento, con una superficie interessata di 67 km quadrati, e quella del versante calabrese del Parco del Pollino. Franco Baresi, ex capitano del Milan e della nazionale italiana di calcio, indimenticabile bandiera rossonera e vincitore di 3 Coppe dei Campioni, 6 scudetti e 2 coppe intercontinentali, è morto questa mattina a seguito di una grave malattia polmonare. Aveva 66 anni. Cordoglio unanime è stato manifestato dal mondo dello sport e anche della politica. Il calcio italiano perde una delle sue leggende, lo ricorderemo come merita in occasione delle prossime partite della nazionale, ha detto ad esempio il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, mentre la premier Giorgia Meloni ha ricordato come con la scomparsa di Baresi l'Italia perde non solo uno dei più grandi campioni della sua storia sportiva, ma anche un esempio di lealtà, serietà e dedizione.
3: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
4: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi, a mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
3: Ostrega, brava, adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
4: No zio, non occorre tutta sta pressa, i pressi se bassi tutto l'anno.
3: Conrad, la convenienza, convenienza. Sì.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Tenga fino, dai! Adesso sì. Va attaccando tutto, dai, tacca in spina, sì. In pizza, che mi intanto mi preparo col joystick, dai.
2: Ecco
1: dai.
2: Qua.
1: Tirate qua.
2: Sì, ma dove sei che ti ha trovato sta PlayStation, no?
1: Quanta di carbona che gatto sia, però,
2: ti hai visto che roba? E questa è solo l'ala nord.
1: L'ala nord?
2: Domani te porto, magari portiamo via anche qualcosa.
1: Ascolta!
2: Dove te la trovata sta PlayStation?
1: Ancora, ma insieme io! Ieri non siamo andati a rubare su quel condominio. Quello solo di tabaccheria.
2: Ieri?
1: Dai!
2: Ma non siamo andati a vendere pene per strada ai passanti. Scusi, posso fare una domanda?
1: Ma ti sei fuori? Ehi, siamo mai su quell'appartamento, al quarto piano! Dai! De che condominio!
2: Dove che c'era? Il postino! Che ne aveva. Ne aveva riconosciuto!
1: Esatto!
2: E ti c'era dai i polpette sonnifere!
1: Bravo, bravo!
2: E si ha fatto 35 scaini a rotto di uno, ma c'è una piomba, ora la luci!
1: Possiamo entrare dentro! In camera del figlio, non ti aveva visto che c'era anche a PlayStation?
2: Mi nome.
1: Ti vedi ora che se non penso mia tutte ste robe, se non che sono mia?
2: Ma chi sono che sei?
1: Che ne sei uno nuovo che ti va via coi cari, ti
2: sei,
1: va!
2: Sei meglio dei tocchi, mezzo!
1: Sei meglio dei tocchi, sì!
2: Che roba!
1: È Super Gino!
2: Sì o no, Super Gino, sì!
1: Ora che ti giuro, non che sei né Tomb Raider, né calcio che tenga! Sto solo ultimo del PlayStation!
2: Come si chiama?
1: Sei una bomba!
2: Come si chiama?
1: Super Gino, ancora!
2: Ma sei meglio

0: posso al dottor Fecci.
1: Ehi, dottor, stavo tanto mago, ma proprio sto me
0: lo. Ah, la sapevo, manco male che mi comincia a cera.
1: Se tutta una volta che vomito, sta con
0: un. Calmo, tu le assesse. Ma non ti vedi? Se devi andarmi dentro, sono di sti vai.
1: No, ma lui che fa?
0: Poi che ha de bevar, ma non ti te vedi? Pare che ti te gabbi caga in musana. Ma se come ti vengo qua a parlare di tu, va, non so. Ma me con laurea fa un goldon che tu fa tutte domeneche. I cani dei tuoi morti.

0: capio che il pizzo dei puntesi è come quello degli angeli, ma tu vai, no, cazzo? Sa sai che mi va via in segaura?
1: Ma non c'è nervoso qua, eh? Non mi la capio, sa?
0: Che fa così?
1: Senti, dottor Fenci, ma cosa le è successo? Porco di vomito, cos'è, dottor Fenci?
0: Allora, se domenica e mi mangio in salata russa, che ne metto via un piatto? Allora, se porta via sti va, sarà mezzo chio, che passo bene. Chio dei morti cani, altro che...

da cappaldo, papà me una doccia del vomito, dico ancora da beva il caffè. E di domenica ti chiederà anche alternare anch'io in casa. E adesso mi tocca andare a casa che ho tutti e quattro i fiori con la diarrea. E st'altra che mi dice cosa ho sposato un dottore a fare che si è sempre fora. Aspetta che mi mette la tutta stagna panettare a merda dei tuoi fiori. Che manca solo che mi si ingolfa il motore. No cazzo, no uno, tre goldoni, non ci ha passato l'elica tre, ma vaffanculo.

0: Ti la verrà Carlo e Giorgio. Infatti, ieri.
1: Oh, ieri che ho visto che dei l'email.
0: Ma guarda
1: che messaggio, quindi no, fai bello tutto, oh, bravo. Ma i condoglieri,
0: sei pesante.
1: Ma
0: se che me la fai i condoglieri, così fede manco a fare.
2: Una bella canzone, una roba.
0: Una bella canzone ne sta.
1: Ah, Guiscino, perché poi ti la cosa ti
0: insomma, piace? Insomma, stamattina, molto, sei più bello, arrivo,
1: Questo è quello più che se rifanno.
2: Chiaro, e ti che hai non capita, perché non capita.
0: Ma si capita.
2: Guarda che non capita. Insomma, chi è che non ti ricordi montata?
0: Monta.
2: Oh, che dentro porta, mi lascia in Rusano. Primo surio,
1: vodo. E ti va a pensare, non capita, perché non capita.
0: Ma si capita.
1: Ma non capita.
0: Su più bello, ti va a fare il prosecco.
2: Oh, che sta qua non mi ricordo, mi devo fare il prosecco.
0: No, no, non si arriva nessuno. E si è smontato e dico, no, basta, adesso, no, non mi seguo.
1: Vita si strana, ti dici, devo te non capita. Capita perché non capita.
0: Ma se capita.
1: Ma non capita.
3: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: che ho detto a Carlo Giorgio? Noi a fare la canzone in conto, noi a fare. Facciamo il traghetto tutti i giorni.
1: Chi dice stamattina? No?
0: Oh, stamattina arrivo prima tu, no, tocca a
1: me. Oh, ma scusate, datti il traghetto, vieni, Carlo, vieni Giorgio.
0: Non so, mi dio, ciao, ciao Carlo e Giorgio.
1: No, vabbè.
0: Insomma, monto Monica Bellucci.
1: No, che ti ho detto, sei finto?
0: E che ho detto, sei finto? Fa. No, no, che sei vero, è vero, è tutto vero.
1: E ti capisci?
0: Non capita, perché non capita?
1: Ma non capita.
0: Insomma, montemo.
1: Se chiami a vogare, ti apporti su Rio, no?
0: Su Rio.
1: Voto.
0: Non c'è nessuno.
1: Ti dici, non capita.
0: Perché non capita? Ma se capita.
1: Ma non capita.
0: Tiro fuori il prosecchino, sul più bello, no?
1: Bodyguard. E bodyguard.
0: Bodyguard.
1: Prima bodyguard.
0: Prima tutto sto dovuto.
1: Cacciagrana.
0: E io porta via.
1: Adesso, vita è strana, perché ti dici delle volte, non capita.
0: Capita, perché non capita, capita.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Il primo vero grande esodo dell'estate 2026 è iniziato. Dalla giornata di oggi fino a domenica 2 agosto, secondo le stime dell'Osservatorio della Mobilità Stradale di ANAS, saranno oltre 26 milioni gli spostamenti di autoveicoli previsti. Anche per questo ANAS ha ridimensionato la presenza dei lavori stradali. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi, 1.414. Il momento peggiore per partire sarà sabato mattina, quando le città si svuoteranno. Secondo Coldiretti sono 18,7 milioni gli italiani che hanno programmato una vacanza d'agosto, un dato in lieve crescita rispetto allo scorso anno. Sul caso del Mastro, nella giunta per le autorizzazioni va in scena uno scontro. Al centro del braccio di ferro tra opposizione e maggioranza sono finite di nuovo le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, ancora secretate. Lunedì la giunta del regolamento della Camera deciderà se permettere alla giunta delle autorizzazioni a prenderne visione. In caso negativo, la decisione finale sarà affidata all'Aula. Ritengo questa una negazione dei diritti della giunta che rappresento come presidente, ha commentato il presidente della giunta per le autorizzazioni della Camera, Davis Dori, rappresentante delle opposizioni. Il centrodestra invece ha difeso la scelta del presidente della Camera, Lorenzo Fontana. È stato inappuntabile e corretto, hanno detto i parlamentari di maggioranza. In Italia dal 1 gennaio al 28 luglio 2026 sono stati rilevati dal satellite 1070 grandi incendi boschivi, di cui il 73% al sud. Questo l'allarme lanciato dall'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. La superficie complessivamente percorsa dal fuoco in Italia in questo periodo ammonta a circa 741 km quadrati, un'estensione pari a quella della provincia di Lodi. Quasi il 14% di tutta la superficie bruciata era coperta da boschi. A luglio preoccupano soprattutto la situazione della Sicilia, nella provincia di Agrigento, con una superficie interessata di 67 km quadrati, e quella del versante calabrese del Parco del Pollino. Franco Baresi, ex capitano del Milan e della nazionale italiana di calcio, indimenticabile bandiera rossonera e vincitore di 3 Coppe dei Campioni, 6 scudetti e 2 coppe intercontinentali, è morto questa mattina a seguito di una grave malattia polmonare. Aveva 66 anni. Cordoglio unanime è stato manifestato dal mondo dello sport e anche della politica. Il calcio italiano perde una delle sue leggende, lo ricorderemo come merita in occasione delle prossime partite della nazionale, ha detto ad esempio il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, mentre la premier Giorgia Meloni ha ricordato come con la scomparsa di Baresi l'Italia perde non solo uno dei più grandi campioni della sua storia sportiva, ma anche un esempio di lealtà, serietà e dedizione.
3: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
4: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
3: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
4: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi se bassi tutto l'anno.
3: La Conrad, la convenienza,
4: esempio.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Il primo vero grande esodo dell'estate 2026 è iniziato. Dalla giornata di oggi fino a domenica 2 agosto, secondo le stime dell'Osservatorio della Mobilità Stradale di ANAS, saranno oltre 26 milioni gli spostamenti di autoveicoli previsti. Anche per questo ANAS ha ridimensionato la presenza dei lavori stradali. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi, 1.414. Il momento peggiore per partire sarà sabato mattina, quando le città si svuoteranno. Secondo Coldiretti sono 18,7 milioni gli italiani che hanno programmato una vacanza d'agosto, un dato in lieve crescita rispetto allo scorso anno. Sul caso del Mastro, nella giunta per le autorizzazioni va in scena uno scontro. Al centro del braccio di ferro tra opposizione e maggioranza sono finite di nuovo le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, ancora secretate. Lunedì la giunta del regolamento della Camera deciderà se permettere alla giunta delle autorizzazioni a prenderne visione. In caso negativo, la decisione finale sarà affidata all'Aula. Ritengo questa una negazione dei diritti della giunta che rappresento come presidente, ha commentato il presidente della giunta per le autorizzazioni della Camera, Davis Dori, rappresentante delle opposizioni. Il centrodestra invece ha difeso la scelta del presidente della Camera, Lorenzo Fontana. È stato inappuntabile e corretto, hanno detto i parlamentari di maggioranza. In Italia dal 1 gennaio al 28 luglio 2026 sono stati rilevati dal satellite 1070 grandi incendi boschivi, di cui il 73% al sud. Questo l'allarme lanciato dall'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. La superficie complessivamente percorsa dal fuoco in Italia in questo periodo ammonta a circa 741 km quadrati, un'estensione pari a quella della provincia di Lodi. Quasi il 14% di tutta la superficie bruciata era coperta da boschi. A luglio preoccupano soprattutto la situazione della Sicilia, nella provincia di Agrigento, con una superficie interessata di 67 km quadrati, e quella del versante calabrese del Parco del Pollino. Franco Baresi, ex capitano del Milan e della nazionale italiana di calcio, indimenticabile bandiera rossonera e vincitore di 3 Coppe dei Campioni, 6 scudetti e 2 coppe intercontinentali, è morto questa mattina a seguito di una grave malattia polmonare. Aveva 66 anni. Cordoglio unanime è stato manifestato dal mondo dello sport e anche della politica. Il calcio italiano perde una delle sue leggende, lo ricorderemo come merita in occasione delle prossime partite della nazionale, ha detto ad esempio il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, mentre la premier Giorgia Meloni ha ricordato come con la scomparsa di Baresi l'Italia perde non solo uno dei più grandi campioni della sua storia sportiva, ma anche un esempio di lealtà, serietà e dedizione.
3: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
4: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi, a mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
3: Ostrega, brava, adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
4: No zio, non occorre tutta sta pressa, i prezzi sono bassi tutto l'anno.
3: Conrad, la convenienza, convenienza. Sì.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Il primo vero grande esodo dell'estate 2026 è iniziato. Dalla giornata di oggi fino a domenica 2 agosto, secondo le stime dell'Osservatorio della Mobilità Stradale di ANAS, saranno oltre 26 milioni gli spostamenti di autoveicoli previsti. Anche per questo ANAS ha ridimensionato la presenza dei lavori stradali. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi, 1.414. Il momento peggiore per partire sarà sabato mattina, quando le città si svuoteranno. Secondo Coldiretti sono 18,7 milioni gli italiani che hanno programmato una vacanza d'agosto, un dato in lieve crescita rispetto allo scorso anno. Sul caso del Mastro, nella giunta per le autorizzazioni va in scena uno scontro. Al centro del braccio di ferro tra opposizione e maggioranza sono finite di nuovo le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, ancora secretate. Lunedì la giunta del regolamento della Camera deciderà se permettere alla giunta delle autorizzazioni a prenderne visione. In caso negativo, la decisione finale sarà affidata all'Aula. Ritengo questa una negazione dei diritti della giunta che rappresento come presidente, ha commentato il presidente della giunta per le autorizzazioni della Camera, Davis Dori, rappresentante delle opposizioni. Il centrodestra invece ha difeso la scelta del presidente della Camera, Lorenzo Fontana. È stato inappuntabile e corretto, hanno detto i parlamentari di maggioranza. In Italia dal 1 gennaio al 28 luglio 2026 sono stati rilevati dal satellite 1070 grandi incendi boschivi, di cui il 73% al sud. Questo l'allarme lanciato dall'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. La superficie complessivamente percorsa dal fuoco in Italia in questo periodo ammonta a circa 741 km quadrati, un'estensione pari a quella della provincia di Lodi. Quasi il 14% di tutta la superficie bruciata era coperta da boschi. A luglio preoccupano soprattutto la situazione della Sicilia, nella provincia di Agrigento, con una superficie interessata di 67 km quadrati, e quella del versante calabrese del Parco del Pollino. Franco Baresi, ex capitano del Milan e della nazionale italiana di calcio, indimenticabile bandiera rossonera e vincitore di 3 Coppe dei Campioni, 6 Scudetti e 2 Coppe

0: intercontinentali, è morto questa mattina a seguito di una grave malattia polmonare. Aveva 66 anni. Cordoglio unanime è stato manifestato dal mondo dello sport e anche della politica. Il calcio italiano perde una delle sue leggende, lo ricorderemo come merita in occasione delle prossime partite della nazionale, ha detto ad esempio il presidente della FIGC Giovanni Malagò, mentre la premier Giorgia Meloni ha ricordato come con la scomparsa di Baresi l'Italia perde non solo uno dei più grandi campioni della sua storia sportiva, ma anche un esempio di lealtà, serietà e dedizione.
1: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
2: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
1: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
2: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi se bassi tutto l'anno.
1: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
2: La

0: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
1: Mettetevi comodi, ciao belli, sono Max Martinelli, sono io, il vostro My Jockey, sono qui per presentarvi le 15 tracce dance più forti del momento. Con noi il beat ti conquista, la noia non ti annoia, le nostre hit ti riempiono di pura gioia. Al Mix and Play, Paolo Mariani e Isabi DJ.
2: Lascia la chart questa settimana.
1: In uscita da My Exclusive Dance Chart, con tanto di licenza di andare a suonare in tutti i club DJ Shorty con

0: Exclusive Dance Chart.
1: Diamo lo start su questa nuova grande puntata della Exclusive numero 15. Muoviamo i passi, qui pompiamo nei bassi. Ecco, per iniziare, una bomba degli anni 90 in versione Future Rave con Dino Brown e Melody Castellari, Zombie, numero 15, New Entry.

l'ora di tuffarci così nei dischi caldi della settimana. Apre la session la nuova song di Peggy Goo. È lei che mixa la nuova traccia Woman. Le sonorità R&B e Afrobeat della songwriter nigeriana Ira Star completano l'opera. Sentite che pezzo! Novità!

0: Violetta, Peggy Goo e anche Madonna.
1: Pronti per andare in missione, in viaggio verso il futuro o verso il passato? Flashback!
2: Disco Flashback.
0: Ehi Doc, ehi Paolo, ehi Isa, ma in quale anno ci siamo catapultati per il flashback? Anno 2001? Il gruppo pop degli S Club 7 ci regalano Don't Stop Moving. Disco Flashback.
1: Grande Giove! DJ Cat the Pop.

0: Paolo Mariani, Isabi DJ, piccola pausa, mi raccomando, facciamo veloce. Torniamo tra poco, voi non scappate. Exclusive Dance Chart. Dance Chart.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
2: I più belli con Max Martinelli, gli resta in testa tutto il dì.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. Una visione artistica molto simile può portare solo a un buon vento di successo. Giovanotti e Alfa, ai più belli d'Italia.
3: Era un po' di

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: Numero 7, ancora un soltino più in alto. Ecco la coppia Emma Fabri Fibra. Ci ricordano che non c'è dipendenza in una relazione ricca di emozioni costruttive. Antidroga, numero 7.

0: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
1: Mettetevi comodi, ciao belli, sono Max Martinelli, sono io, il vostro My Jockey, sono qui per presentarvi le 15 tracce dance più forti del momento. Con noi il beat ti conquista, la noia non ti annoia, le nostre hit ti riempiono di pura gioia. Al Mix and Play, Paolo Mariani, Isa BDJ.
2: Lascia la chart questa settimana
1: in uscita da My Exclusive Dance Chart, con tanto di licenza di andare a suonare in tutti i club. DJ Shorty con

su questa nuova grande puntata della Exclusive numero 15. Muoviamo i passi, qui pompiamo nei bassi. Ecco, per iniziare, una bomba degli anni 90 in versione Future Rave con Dino Brown e Melody Castellari, Zombie, numero 15, New Entry.

Ed è l'ora di tuffarci così nei dischi caldi della settimana. Apre la session la nuova song di Peggy Gou. È lei che mixa la nuova traccia Woman. Le sonorità R&B e afrobeat della songwriter nigeriana Ira Star completano l'opera. Sentite che pezzo! Novità!

0: scritta Peggy Goo e anche Madonna.
1: Pronti per andare in missione, in viaggio verso il futuro o verso il passato? Flashback! Disco Flashback. Ehi Doc, ehi Paolo, ehi Isa, ma in quale anno ci siamo catapultati per il flashback? Anno 2001? Il gruppo pop degli S Club 7 ci regalano Don't Stop Moving, Disco Flashback. Grande Giove! DJ Gatto.

0: PR politico dell'agenzia DIR.
1: Il primo vero grande esodo dell'estate 2026 è iniziato. Dalla giornata di oggi fino a domenica 2 agosto, secondo le stime dell'Osservatorio della Mobilità Stradale di ANAS, saranno oltre 26 milioni gli spostamenti di autoveicoli previsti. Anche per questo ANAS ha ridimensionato la presenza dei lavori stradali. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi, 1.414. Il momento peggiore per partire sarà sabato mattina, quando le città si svuoteranno. Secondo Coldiretti sono 18,7 milioni gli italiani che hanno programmato una vacanza d'agosto, un dato in lieve crescita rispetto allo scorso anno. Sul caso del Mastro, nella giunta per le autorizzazioni va in scena uno scontro. Al centro del braccio di ferro tra opposizione e maggioranza sono finite di nuovo le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, ancora secretate. Lunedì la giunta del regolamento della Camera deciderà se permettere alla giunta delle autorizzazioni a prenderne visione. In caso negativo, la decisione finale sarà affidata all'Aula. Ritengo questa una negazione dei diritti della giunta che rappresento come presidente, ha commentato il presidente della giunta per le autorizzazioni della Camera, Davis Dori, rappresentante delle opposizioni. Il centrodestra invece ha difeso la scelta del presidente della Camera, Lorenzo Fontana. È stato inappuntabile e corretto, hanno detto i parlamentari di maggioranza. In Italia dal 1 gennaio al 28 luglio 2026 sono stati rilevati dal satellite 1070 grandi incendi boschivi, di cui il 73% al sud. Questo l'allarme lanciato dall'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. La superficie complessivamente percorsa dal fuoco in Italia in questo periodo ammonta a circa 741 km quadrati, un'estensione pari a quella della provincia di Lodi. Quasi il 14% di tutta la superficie bruciata era coperta da boschi. A luglio preoccupano soprattutto la situazione della Sicilia, nella provincia di Agrigento, con una superficie interessata di 67 km quadrati, e quella del versante calabrese del Parco del Pollino. Franco Baresi, ex capitano del Milan e della nazionale italiana di calcio, indimenticabile bandiera rossonera e vincitore di 3 Coppe dei Campioni, 6 scudetti e 2 coppe intercontinentali, è morto questa mattina a seguito di una grave malattia polmonare. Aveva 66 anni. Cordoglio unanime è stato manifestato dal mondo dello sport e anche della politica. Il calcio italiano perde una delle sue leggende, lo ricorderemo come merita in occasione delle prossime partite della nazionale, ha detto ad esempio il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, mentre la premier Giorgia Meloni ha ricordato come con la scomparsa di Baresi l'Italia perde non solo uno dei più grandi campioni della sua storia sportiva, ma anche un esempio di lealtà, serietà e dedizione.
2: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Il primo vero grande esodo dell'estate 2026 è iniziato. Dalla giornata di oggi fino a domenica 2 agosto, secondo le stime dell'Osservatorio della Mobilità Stradale di ANAS, saranno oltre 26 milioni gli spostamenti di autoveicoli previsti. Anche per questo ANAS ha ridimensionato la presenza dei lavori stradali. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi, 1.414. Il momento peggiore per partire sarà sabato mattina, quando le città si svuoteranno. Secondo Coldiretti sono 18,7 milioni gli italiani che hanno programmato una vacanza d'agosto, un dato in lieve crescita rispetto allo scorso anno. Sul caso del Mastro, nella giunta per le autorizzazioni va in scena uno scontro. Al centro del braccio di ferro tra opposizione e maggioranza sono finite di nuovo le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, ancora secretate. Lunedì la giunta del regolamento della Camera deciderà se permettere alla giunta delle autorizzazioni a prenderne visione. In caso negativo, la decisione finale sarà affidata all'Aula. Ritengo questa una negazione dei diritti della giunta che rappresento come presidente, ha commentato il presidente della giunta per le autorizzazioni della Camera, Davis Dori, rappresentante delle opposizioni. Il centrodestra invece ha difeso la scelta del presidente della Camera, Lorenzo Fontana. È stato inappuntabile e corretto, hanno detto i parlamentari di maggioranza. In Italia dal 1 gennaio al 28 luglio 2026 sono stati rilevati dal satellite 1070 grandi incendi boschivi, di cui il 73% al sud. Questo l'allarme lanciato dall'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. La superficie complessivamente percorsa dal fuoco in Italia in questo periodo ammonta a circa 741 km quadrati, un'estensione

pari a quella della provincia di Lodi. Quasi il 14% di tutta la superficie bruciata era coperta da boschi. A luglio preoccupano soprattutto la situazione della Sicilia nella provincia di Agrigento, con una superficie interessata di 67 km quadrati, e quella del versante calabrese del Parco del Pollino. Franco Baresi, ex capitano del Milan e della nazionale italiana di calcio, indimenticabile bandiera rosso-nera e vincitore di 3 Coppe dei Campioni, 6 Scudetti e 2 Coppe Intercontinentali, è morto questa mattina a seguito di una grave malattia polmonare. Aveva 66 anni. Cordoglio unanime è stato manifestato dal mondo dello sport e anche della politica. Il calcio italiano perde una delle sue leggende, lo ricorderemo come merita in occasione delle prossime partite della nazionale, ha detto ad esempio il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, mentre la premier Giorgia Meloni ha ricordato come con la scomparsa di Baresi l'Italia perde non solo uno dei più grandi campioni della sua storia sportiva, ma anche un esempio di lealtà, serietà e dedizione.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Il primo vero grande esodo dell'estate 2026 è iniziato. Dalla giornata di oggi fino a domenica 2 agosto, secondo le stime dell'Osservatorio della Mobilità Stradale di ANAS, saranno oltre 26 milioni gli spostamenti di autoveicoli previsti. Anche per questo ANAS ha ridimensionato la presenza dei lavori stradali. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi, 1.414. Il momento peggiore per partire sarà sabato mattina, quando le città si svuoteranno. Secondo Coldiretti sono 18,7 milioni gli italiani che hanno programmato una vacanza d'agosto, un dato in lieve crescita rispetto allo scorso anno. Sul caso del Mastro, nella giunta per le autorizzazioni va in scena uno scontro. Al centro del braccio di ferro tra opposizione e maggioranza sono finite di nuovo le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, ancora secretate. Lunedì la giunta del regolamento della Camera deciderà

gennaio al 28 luglio 2026 sono stati rilevati dal satellite 1070 grandi incendi boschivi, di cui il 73% al sud. Questo l'allarme lanciato dall'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. La superficie complessivamente percorsa dal fuoco in Italia in questo periodo ammonta a circa 741 km quadrati, un'estensione pari a quella della provincia di Lodi. Quasi il 14% di tutta la superficie bruciata era coperta da boschi. A luglio preoccupano soprattutto la situazione della Sicilia nella provincia di Agrigento, con una superficie interessata di 67 km quadrati, e quella del versante calabrese del Parco del Pollino. Franco Baresi, ex capitano del Milan e della nazionale italiana di calcio, indimenticabile bandiera rossonera e vincitore di 3 Coppe dei Campioni, 6 scudetti e 2 coppe intercontinentali, è morto questa mattina a seguito di una grave malattia polmonare. Aveva 66 anni. Cordoglio unanime è stato manifestato dal mondo dello sport e anche della politica. Il calcio italiano perde una delle sue leggende, lo ricorderemo come merita in occasione delle prossime partite della nazionale, ha detto ad esempio il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, mentre la premier Giorgia Meloni ha ricordato come con la scomparsa di Baresi l'Italia perde non solo uno dei più grandi campioni della sua storia sportiva, ma anche un esempio di lealtà, serietà e dedizione.

0: poi.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.